0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.

0: Se riuscissi anche un secondo a non rincorrere le idee e mi fermassi come un treno quando tiri forte il freno, e se facessi pure finta di star bene senza te, potrei sentire anche il mio battito che non starebbe fermo un attimo. Mi hai tradito, nel senso che non è finita come mi aspettavo, e ti ho tradita.
1: No, nel senso lato.
0: Perché sei nuda, io mi sento un ladro. Tu mi hai aspettato, ma sono un cronico ritardatario e ci ho provato.
1: Devi darmi tempo.
0: Ma nel rincorrerti sono inciampato. Ti ho sempre detto di non stare alla finestra ad aspettare che ogni fiume torna al mare. La corrente mi ha smarrito e come un matto l'equilibrio spesso è il mio peggior nemico. E sono sparito.

0: Notte News.
1: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai Corsini. Tensione nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37% è quella del Mediterraneo occidentale con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania e denuncia. Drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Raid di Israele nel sud del Libano. Si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però di aver colpito il quartier generale di Hezbollah. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta, momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Giallo Astignano, piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria, un cinquantenne operaio è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, dove viveva con la moglie e le due figlie. Trovate accanto all'uomo e in altri punti dell'abitazione evidenti tracce di sangue, aperte tutte le ipotesi. Super sabato per l'Italia dopo la pioggia di medaglie del mattino nella marcia. Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo agli europei di atletica con tanto di record italiano dalla Valle Bronzo. Festa anche agli europei di nuoto a Parigi. Martinenghi oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo. Curtis bronzo nei 50 stile col nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Ucraina e Russia. Una donna uccisa e 6 feriti a Kryvyi. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Cariche e lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone. Altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores, dove ci sono anche 500 italiani. La Farnesina fa sapere nessuna vittima tra i connazionali. E una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Foz di Novo e una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Berceto, nello Spezia, e in Versilia. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da domani, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO dopo la Lettonia. La Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. 12 persone sono morte e almeno 10 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è precipitato in un fosso. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Indagini in corso. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. In corso la maratona nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. Il gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi.
0: Buongiorno dalla redazione. Caccia all'uomo nel Cosentino, dove è stata trovata morta una donna ad Amendolara. La 46enne sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. Furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri dei ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza.
2: sicurezza, portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia che un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. La finlandese Vainio stravince la maratona femminile. Lonedo sesta, Yaremchuk settima. Italia argento a squadre. Nella sessione serale attesa per Larissa Iapichino nel salto in lungo e gran finale con le 2 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a

0: Portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito della Reuters. Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Portate via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio. Indagini sul mercato nero dell'arte. A Birmingham, ultima giornata di gare degli europei di atletica. Arrivano altre 2 medaglie per l'Italia dalla maratona. L'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisaccio e lasciata davanti all'ingresso. Il compagno 42enne ricercato nelle scorse ore dai carabinieri è stato rintracciato nel porto di Bari. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Si valuta anche un'integrazione delle dichiarazioni in un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, $30,000 di ricompensa a chiunque riesca a catturare o a uccidere un militare statunitense. Intanto Papa Leone lancia un appello per chiedere lo stop delle ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Furto clamoroso nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri hanno rubato alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, riuscendo ad introdursi all'interno delle sale espositive senza far scattare i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Indagini sul mercato nero dell'arte. Lo sport: nell'ultima giornata dei mondiali di ginnastica ritmica, una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Festa anche a Birmingham nell'ultima giornata degli europei di atletica. Altre 2 medaglie dalla maratona, l'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al MUME di Messina, dove sono stati sottratti i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. La direttrice del museo Marisa Mercurio detto che si trattava di alcune delle opere più importanti. La procura ha aperto un'inchiesta, indagini sul mercato nero dell'arte. È stato rintracciato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni medici. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev, dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Una 19enne avrebbe subito una violenza sessuale in corso Como Milano. Ai carabinieri la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto. Allo studio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Agli europei di atletica, Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona maschile, mentre nella prona femminile le azzurre sono rimaste fuori dal podio ma hanno conquistato l'argento nella classifica squadre. Ultima giornata agli europei di nuoto, vola Sala Curtis che porta in finale la 4% mista, bene anche Quadarella nei 400 stile. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Alcuni giovani italiani sono stati aggrediti a Barcellona e un 21enne trevigiano si trova ora in coma in un ospedale della città spagnola. È stato il padre del ragazzo a riferirlo all'ANSA. L'uomo si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. È stato fermato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi lasciata di fronte all'ospedale di Trebisacce. Inutile l'intervento di alcuni medici. Medio Oriente, l'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele, ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran. Dal Vaticano, Papa Leone ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale. Indonesia è stata colpita da due violente scosse di terremoto. La prima è stata di magnitudo 7.7, ha colpito l'isola di Flores. Almeno 53 le vittime e 135 feriti. La Farnesina ha reso noto che sono circa 6.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 700 proprio a Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali.

0: Sofia Raffaeli si è laureata vice campionessa del mondo al cerchio nella ginnastica artistica a Francoforte in Germania. L'azzurra ha preceduto la rivale ucraina, bronzo alla tedesca Varfolomev. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne trevigiano è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. I giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. Due sedicenni e un 33enne sono stati fermati invece dai carabinieri a Palermo perché ritenuti responsabili dell'omicidio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia nel quartiere Zen. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese, poi da lunedì ci sarà un generale calo delle temperature. Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta dunque a cambiare, in parte già da oggi, quando sono previste precipitazioni. Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. Il difensore colombiano arriva dal Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. È tutto, più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne disperso dal tardo pomeriggio di Ferragosto al largo di Porto Venere in provincia di La Spezia. Circa 50 i soccorritori impegnati nella speranza di ritrovare il corpo del giovane che sarebbe annegato dopo essere stato sbalzato dall'imbarcazione. E un altro 21enne è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. I giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. L'attentato a Ranucci, legali di Walter Lavitola in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, chiederanno il riesame sulle misure cautelari. Si starebbe valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. È un bilancio drammatico quello del forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Il numero delle vittime continua a salire e al momento si registrano 53 morti. Numerosi gli italiani bloccati in Indonesia. La Farnesina parla di circa 700 connazionali sull'isola di Flores, una delle zone più colpite dal sisma. Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su Piazza del Campo. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato al giorno dopo per la pioggia. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. È stato fermato nel porto di Bari il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato per chiarire la sua posizione. Un container pieno di valigie pronte per volare a Londra ha preso fuoco all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ricostruzioni all'interno di un bagaglio avrebbe preso fuoco un dispositivo alimentato da una batteria a litio, innescando il rogo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati. Domenica di Ferragosto da Bollino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà un progressivo calo delle temperature. Ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre alle due staffette 4% misti. Nell'atletica Birmingham, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Dramma sulla 21 Torino-Piacenza nel Pavese, dove una coppia ha viaggiato per circa 100 chilometri senza accorgersi che il figlio 31enne seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore e soffriva di problemi cardiaci. Due casi sotto indagini invece in Calabria. A Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno della 46enne morta dopo essere stata picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Nel Regino, fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito avvenuta durante una lite nella loro abitazione. Sale la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 vittime. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Da lunedì una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando il calo interesserà il resto della penisola. Ancora medaglie per l'Italia nell'ultima giornata di gare agli europei di nuoto. Nella finale dei 50 rana, Benedetta Pilato ha conquistato l'argento col crono di 29,94, oro per un centesimo alla lituana Ruta Meilutytė. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento. Un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Tensione nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37% è quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO dopo la Lettonia, la Romania. Denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Raid di Israele nel sud del Libano, si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però di aver colpito il quartier generale di Hezbollah. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta, momenti di tensioni al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Giallo Astignano, piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria, un cinquantenne operaio è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, dove viveva con la moglie e le due figlie. Trovate accanto all'uomo e in altri punti dell'abitazione evidenti tracce di sangue, aperte tutte le ipotesi. Super sabato per l'Italia dopo la pioggia di medaglie del mattino nella marcia. Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo agli europei di atletica con tanto di record italiano dalla Valle Bronzo. Festa anche agli europei di nuoto a Parigi. Martinenghi è oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo. Curtis bronzo nei 50 stile col nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Ucraina e Russia. Una donna uccise, 6 feriti a Kryvyi Rih, oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Cariche e lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.7, che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores, dove ci sono anche 500 italiani. La Farnesina fa sapere nessuna vittima tra i connazionali. È una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Foz di Novo e una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Berceto, nello Spezzino e in Versilia. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da domani, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. È tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno, 3 i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO dopo la Lettonia. La Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. 12 persone sono morte, almeno 10 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è precipitato in un fosso. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Indagini
3: Martini in corso. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham, in corso la maratona nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. Il gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione Caccia all'Uomo nel Cosentino, dove è stata trovata morta una donna ad Amendolara. La 46enne sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. Furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri dei ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, portando via quattro opere attribuite ad Antonello da Messina. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. Tre i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia che un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morti almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. La finlandese Vainio stravince la maratona femminile. Lonedo sesta, Yaremchuk settima. Italia argento a squadre. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo e gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi. Un saluto dalla redazione. È stato rintracciato nel porto di Bari mentre era in procinto di partire il compagno della 46enne morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato a breve per chiarire la sua posizione. Il corpo della donna è stato trovato dai medici dell'ospedale di Trebisacce all'esterno del pronto soccorso, ma i loro tentativi di rianimarla sono stati vani. Sono iniziati ad arrivare oggi i primi aiuti per migliaia di sfollati sull'isola indonesiana di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola ieri mattina. Il drone abbattuto oggi da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania sembra essere russo. Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito della Reuters. Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo Regionale di Messina. Ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Portate via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio. Indagini sul mercato nero dell'arte. A Birmingham, ultima giornata di gare degli europei di atletica. Arrivano altre due medaglie per l'Italia dalla maratona. L'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Il compagno 42enne ricercato nelle scorse ore dai carabinieri è stato rintracciato nel porto di Bari. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Si valuta anche un'integrazione delle dichiarazioni in un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, $30.000 di ricompensa a chiunque riesca a catturare o a uccidere un militare statunitense. Intanto Papa Leone lancia un appello per chiedere lo stop delle ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Furto clamoroso nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Ladri hanno rubato alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, riuscendo ad introdursi all'interno delle sale espositive senza far scattare i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Indagini sul mercato nero dell'arte. Lo sport, nell'ultima giornata dei mondiali di ginnastica ritmica, una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Festa anche a Birmingham nell'ultima giornata degli europei di atletica. Altre due medaglie dalla maratona, l'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. È tutto, a più tardi.
0: Buon pomeriggio dalla redazione. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al MUME di Messina, dove sono stati sottratti i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. La direttrice del Museo Marisa Mercurio ha detto che si trattava di alcune delle opere più importanti. La procura ha aperto un'inchiesta, indagini sul mercato nero dell'arte. È stato rintracciato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente, poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni medici. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev, dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Una 19enne avrebbe subito una violenza sessuale in corso Como a Milano. Ai carabinieri la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto. Allo studio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Agli europei di atletica, Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona maschile, mentre nella prona femminile le azzurre sono rimaste fuori dal podio ma hanno conquistato l'argento nella classifica squadre. Ultima giornata agli europei di nuoto, vola Sara Curtis che porta in finale la 4% mista, bene anche Quadarella nei 400 stile. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Alcuni giovani italiani sono stati aggrediti a Barcellona e un 21enne trevigiano si trova ora in coma in un ospedale della città spagnola. È stato il padre del ragazzo a riferirlo all'ANSA. L'uomo si è recato nella città spagnola con la moglie per assistere il figlio. È stato fermato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi lasciata di fronte all'ospedale di Trebisacce. Inutile l'intervento di alcuni medici. Medio Oriente, l'Iran avverte che continuerà a combattere fino alla sconfitta di Stati Uniti e Israele, ribadisce che lo stretto di Hormuz resterà sotto il controllo di Teheran. Dal Vaticano, Papa Leone ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale. L'Indonesia è stata colpita da due violente scosse di terremoto. La prima è stata di magnitudo 7.7 e ha colpito l'isola di Flores. Almeno 53 le vittime e 135 feriti. La Farnesina ha reso noto che sono circa 6.000 cittadini italiani presenti in questo momento in Indonesia, di cui circa 700 proprio a Flores. Al momento non risultano vittime o feriti tra i connazionali. Sofia Raffaeli si è laureata vicecampionessa del mondo al cerchio nella ginnastica artistica a Francoforte in Germania. L'azzurra ha preceduto la rivale ucraina, bronzo alla tedesca Varfolomev. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne trevigiano è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava in vacanza a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. Giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. Due sedicenni e un 33enne sono stati fermati invece dai carabinieri a Palermo perché ritenuti responsabili dell'omicidio del 45enne Vito Genovese, aggredito e ucciso a colpi di cacciavite davanti al box di famiglia nel quartiere Zen. I tre, tutti già noti alle forze dell'ordine, sono stati portati in carcere. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese, poi da lunedì ci sarà un generale calo delle temperature. Dopo settimane di caldo e afa, il quadro meteorologico sull'Italia si appresta dunque a cambiare, in parte già da oggi, quando sono previste precipitazioni. Il calcio: John Lucumi è arrivato a Torino per svolgere le visite mediche con la Juventus. Il difensore colombiano arriva dal Bologna sulla base di 20 milioni di euro più bonus. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Un 21enne disperso dal tardo pomeriggio di Ferragosto al largo di Porto Venere in provincia di La Spezia. Circa 50 i soccorritori impegnati nella speranza di ritrovare il corpo del giovane che sarebbe annegato dopo essere stato sbalzato dall'imbarcazione. E un altro 21enne è finito in coma dopo un'aggressione subita mercoledì notte mentre si trovava a Barcellona con un gruppo di amici. Il fatto si sarebbe verificato fuori da un locale. Giovani italiani sarebbero stati aggrediti da alcuni ragazzi del posto e il 21enne colpito violentemente alla nuca. L'attentato a Ranucci, i legali di Walter Lavitola in carcere perché accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista, chiederanno il riesame sulle misure cautelari. Si starebbe valutando inoltre un'integrazione delle dichiarazioni di Lavitola con la richiesta di un nuovo interrogatorio. È un bilancio drammatico quello del forte terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito l'Indonesia. Il numero delle vittime continua a salire e al momento si registrano 53 morti. Numerosi gli italiani bloccati in Indonesia. La Farnesina parla di circa 700 connazionali sull'isola di Flores, una delle zone più colpite dal sisma. Il Palio di Siena è stato rinviato a domani a causa del maltempo che si è abbattuto in queste ore su Piazza del Campo. Anche il 2 luglio scorso il Palio era stato rinviato il giorno dopo per la pioggia. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. È stato fermato nel porto di Bari il compagno di Ornella Forastefano, la donna di 46 anni morta la notte scorsa per le percosse subite. L'uomo sarà interrogato per chiarire la sua posizione. Un container pieno di valigie pronte per volare a Londra ha preso fuoco all'aeroporto di Milano Malpensa. Le cause non sono ancora state chiarite, ma secondo le prime ricostruzioni all'interno di un bagaglio avrebbe preso fuoco un dispositivo alimentato da una batteria a litio, innescando il rogo. Nuovo appello di Papa Leone per la pace in Medio Oriente. Il pontefice ha chiesto che cessino le violenze contro la popolazione civile palestinese in Cisgiordania e ha sollecitato la comunità internazionale a favorire progressi verso la soluzione dei due stati. Domenica di Ferragosto da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso per i primi rientri verso le grandi città. Sul fronte meteo ancora caldo intenso con punte fino a 36-38 gradi, ma da oggi una perturbazione atlantica porterà un progressivo calo delle temperature. Ultima giornata degli europei con l'Italia protagonista su due fronti. Nel nuoto a Parigi, in serata caccia alle medaglie con Pilato, Razzetti, Cecconne e Quadarella, oltre alle due staffette 4x100 misti. Nell'atletica Birmingham, riflettori sulla rissa Iapichino nel lungo e sulle staffette 4x400. L'Italia punta a chiudere la rassegna difendendo il primato nel medagliere. È tutto, a più tardi. Buonasera dalla redazione. Dramma sulla 21 Torino-Piacenza nel Pavese, dove una coppia ha viaggiato per circa 100 chilometri senza accorgersi che il figlio 31enne seduto sul sedile posteriore era morto. Il giovane sarebbe stato stroncato da un malore e soffriva di problemi cardiaci. Due casi sotto indagini invece in Calabria. A Trevisacce, nel Cosentino, è stato fermato il compagno della 46enne morta dopo essere stata picchiata e abbandonata davanti al pronto soccorso. Nel Regino fermata una donna di 47 anni dopo la morte del marito avvenuta durante una lite nella loro abitazione. Sale la tensione tra Israele e Libano. L'esercito israeliano ha intensificato i raid nel sud del paese dopo gli attacchi di sabato che hanno provocato 13 vittime. Intanto al Cairo è arrivata una delegazione di Hamas per discutere del cessate il fuoco a Gaza e della prossima fase dell'accordo. Dopo settimane di caldo e afa cambia lo scenario sull'Italia. Da lunedì una prima perturbazione porterà temporali soprattutto al nord con un graduale calo delle temperature. La svolta più decisa è attesa però da giovedì, quando il calo interesserà il resto della penisola. Ancora medaglie per l'Italia nell'ultima giornata di gare agli europei di nuoto. Nella finale dei 50 rana, Benedetta Pilato ha conquistato l'argento col crono di 29,94, oro per un centesimo alla lituana Ruta Meilutytė. È tutto, grazie per averci seguito.
1: Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci, malgrado la bufera sulla Vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Non trovano riscontro le voci sulla sua intenzione di chiedere un risarcimento alla Rai. Tensione intanto nel CDA Rai. Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti puntati sui cellulari e PC di La Vitola. Voltiamo pagina. Evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra i 20 e i 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni. La polizia di frontiera israeliana poi ci ha evacuati. Forse non ci faranno tornare, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, meno 55%. Unica rotta in aumento, più 37%, quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclave spagnola di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Cambiamo argomento, un drone è stato abbattuto sui cieli della Lettonia da un caccia italiano che partecipa alla missione di difesa aerea della NATO nei paesi baltici. La notizia è stata data dalla ministra degli esteri di Riga, Blaise. Siamo grati ai nostri alleati italiani per il loro contributo e per il mantenimento dell'integrità dello spazio aereo alleato, scrive su X. In azione anche gli F-16 turchi. Secondo Ukrainska Pravda, l'allarme riguardava probabilmente un drone ucraino che ha deviato dalla sua rotta. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nessun passo indietro di Ranucci malgrado la bufera sulla vitola. Il giornalista lavora al nuovo ciclo di Report. Ne avrebbe parlato anche con il direttore degli approfondimenti Rai, Corsini. Tensione nel CDA Rai, Ranucci sarà sentito a settembre dai PM. Riflettori degli inquirenti intanto sui cellulari e PC di Lavitola. Voltiamo pagina, evacuati 5 italiani che si trovavano nel villaggio di Kusra in Cisgiordania, in una delle case di palestinesi assediate dai coloni israeliani. Gli italiani, 4 donne e un uomo tra 20 e 40 anni, sono stati trasferiti dall'IDF in un'altra abitazione. Siamo stati accerchiati per 6 giorni, racconta una degli attivisti italiani. Intanto Kushner in Israele la prossima settimana vedrà Netanyahu. Ingressi irregolari nell'Unione Europea diminuiti del 37% nei primi 7 mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Sono i dati preliminari di Frontex, che non comprendono ancora i numeri della crisi di luglio a Ceuta. La rotta del Mediterraneo orientale resta la più battuta, con 20.232 rilevamenti, il meno 28%, seguita dal Mediterraneo centrale con 16.454, il meno 55%. Unica rotta in aumento del più 37% è quella del Mediterraneo occidentale, con 11.217 attraversamenti. Intanto sono stati segnalati 11 cadaveri al largo delle coste libiche dal velivolo di una ONG che ha contattato la Guardia Costiera italiana. Exclavi spagnole di Ceuta e Melilla blindate sull'ipotesi di una nuova ondata di arrivi dal Marocco. Tensione Roma-Berlino sui dublinanti. Lo sport in chiusura, Quadarella e Battocletti, regine d'Europa, Tamberi una leggenda, pioggia di medaglie sullo sport azzurro tra gli europei di nuoto di Parigi e quelli di atletica di Birmingham. Bis d'oro sia per la nuotatrice romana che per la fondista trentina che bissa nei 10.000 il successo dei 5.000. Ma il trionfo speciale è quello di Jimbo, che salta 2.32 dopo l'errore in avvio a 2.18. E con questo è tutto, a più tardi.
2: Buongiorno dalla redazione. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Nella notte, intanto, sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev dopo che è scattato l'allarme missili balistici nella capitale ucraina. Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Raid di Israele nel sud del Libano, si contano almeno 11 morti e 19 feriti. Si tratta del bilancio più grave registrato nel paese dall'accordo per la riduzione delle ostilità siglato a giugno con Israele. Il portavoce dell'IDF ha confermato il raid, specificando però di aver colpito il quartier generale di Hezbollah. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta, momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone, altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Giallo Astignano, piccolo centro collinare della Locride in provincia di Reggio Calabria, un 50enne operaio è stato trovato morto all'interno della propria abitazione, dove viveva con la moglie e le due figlie. Trovate accanto all'uomo e in altri punti dell'abitazione evidenti tracce di sangue, aperte tutte le ipotesi. Super sabato per l'Italia dopo la pioggia di medaglie del mattino nella marcia. Andy Diaz vince l'oro nel salto triplo agli europei di atletica con tanto di record italiano dalla Valle Bronzo. Festa anche agli europei di nuoto a Parigi. Martinenghi oro nei 50 rana, argento per Cerasuolo. Curtis bronzo nei 50 stile col nuovo record italiano. Ad Anita Gastaldi l'argento nei 200 misti. È tutto, a più tardi.
3: Buongiorno dalla redazione. Sale la tensione sul fianco orientale della NATO dopo che un caccia spagnolo F-18 ha abbattuto un drone entrato nello spazio aereo della Romania nei pressi dei confini con Ucraina e Moldavia. Intanto è stata un'altra notte di attacchi tra Ucraina e Russia. Una donna uccisa e 6 feriti a Kryvyi Rih.

Oltre 600 i droni ucraini lanciati contro Mosca. Cariche lacrimogeni, il Marocco blocca centinaia di migranti verso Ceuta. Momenti di tensione al confine, ma il nuovo assalto all'exclave spagnola per ora è sventato. Fermate circa 294 persone. Altre 61 sono state arrestate in Marocco con l'accusa di incitare e promuovere la migrazione irregolare attraverso i social. Si continua a scavare tra le macerie in Indonesia in cerca dei dispersi e con la speranza di trovare sopravvissuti dopo le scosse di terremoto, la più alta di magnitudo 7.6. Che hanno causato la morte di almeno 47 persone sulla costa orientale dell'isola di Flores, dove ci sono anche 500 italiani. La Farnesina fa sapere nessuna vittima tra i connazionali. È una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata alle 5.49 nella provincia di Massa Carrara, con epicentro a 2 km da Foz di Novo e una profondità di 10 km. La scossa è stata avvertita anche a Berceto, nello Spezzino e in Versilia. Battute finali per il caldo rovente sul nostro paese. Poi da domani, complice l'instabilità già prevista con i temporali in arrivo in queste ore, ci sarà un generale calo delle temperature. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno, tra i morti a Rostov. Intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia drone abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. 12 persone sono morte e almeno 10 sono rimaste ferite in seguito al ribaltamento di un autobus in Ungheria. Lo ha reso noto il primo ministro ungherese Péter Magyar in un post su Facebook, specificando che il veicolo è precipitato in un fosso. Clamoroso furto d'arte ieri sera al MUME, Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Alcuni ladri sono riusciti a introdursi all'interno delle sale espositive eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a sottrarre dei capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina. Indagini in corso. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham, in corso la maratona nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. Il gran finale con le due 4x400 con l'Italia protagonista. Ieri sera l'oro di Andy Diaz nel salto triplo, bronzo a Dalla Valle. È tutto, a più tardi. Buongiorno dalla redazione. Caccia all'uomo nel Cosentino, dove è stata trovata morta una donna ad Amendolara. La 46enne sarebbe stata picchiata selvaggiamente prima di perdere la vita. Gli inquirenti stanno cercando di rintracciare il suo compagno, un uomo di 42 anni di nazionalità albanese. Furto d'arte al MUME, il Museo Regionale Interdisciplinare di Messina. Nella serata di ieri dei ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale eludendo i sistemi di allarme e le misure di sicurezza, portando via 4 opere attribuite ad Antonello da Messina. Nuova notte di attacchi incrociati tra Russia ed Ucraina. Mosca fa sapere di aver abbattuto 822 droni su tutta la Russia nella notte. È stato l'attacco più massiccio dall'inizio dell'anno. Tra i morti a Rostov, intanto la guerra dei droni torna a sconfinare nello spazio NATO. Dopo la Lettonia, la Romania denuncia che un drone è stato abbattuto da un caccia spagnolo. Dopo il raid di Israele nel sud del Libano, dove sono morte almeno 11 persone ed altre 19 sono rimaste ferite, il ministro della difesa israeliano Katz ha minacciato nuovi attacchi contro Hezbollah. Colpiremo con tutta la forza coloro che danneggiano i nostri soldati e i nostri cittadini, ha scritto su X. Atletica, ultima giornata di gare agli europei di Birmingham. La finlandese Vaini Ostra vince la maratona femminile. Lonedo sesta, Jeremchuk settima. Italia argento a squadre. Nella sessione serale attesa per la rissa a Pechino nel salto in lungo. E gran finale con le due 4x400.

0: Siena di Flores, colpita da un forte terremoto che ha provocato almeno 48 morti, decine di feriti e danni a centinaia di abitazioni ed edifici. Circa 5.000 persone hanno lasciato le proprie case dopo il sisma di magnitudo 7.7 che ha colpito l'isola ieri mattina. Il drone è abbattuto oggi da un caccia F-18 della NATO dopo aver violato lo spazio aereo della Romania, sembra essere russo. Lo ha dichiarato il colonnello dell'esercito statunitense O'Donnell, portavoce del quartier generale militare della NATO, citato dal sito della Reuters. Clamoroso furto d'arte ieri sera al Museo regionale di Messina. Ladri sono riusciti ad introdursi nelle sale, eludendo i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza, riuscendo a rubare i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. Portate via 3 tavole su 5 del celebre polittico di San Gregorio. Indagini sul mercato nero dell'arte. A Birmingham, ultima giornata di gare degli europei di atletica, arrivano altre 2 medaglie per l'Italia dalla maratona. L'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. Azzurri sempre in testa al medagliere, ma la Gran Bretagna si avvicina nel conto degli ori. È tutto, a più tardi. Buon pomeriggio dalla redazione. Una donna di 46 anni è stata uccisa nella notte ad Amendolara in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi portata all'ospedale di Trebisaccio e lasciata davanti all'ingresso. Il compagno 42enne ricercato nelle scorse ore dai carabinieri è stato rintracciato nel porto di Bari. Nei primi giorni della prossima settimana sarà presentata una nuova richiesta di riesame sulle misure cautelari di Walter Lavitola, in carcere perché è accusato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Si valuta anche un'integrazione delle dichiarazioni in un nuovo interrogatorio per chiarire alcuni aspetti ritenuti fumosi dai magistrati. L'Iran mette una taglia sui soldati americani, $30.000 di ricompensa a chiunque riesca a catturare o a uccidere un militare statunitense. Intanto Papaleone lancia un appello per chiedere lo stop delle ripetute violenze contro la popolazione palestinese in Cisgiordania. Furto clamoroso nella serata di Ferragosto al MUME, il Museo regionale interdisciplinare di Messina. Ladri hanno rubato alcuni capolavori attribuiti al maestro Antonello da Messina, riuscendo ad introdursi all'interno delle sale espositive senza far scattare i sistemi di allarme e le protezioni di sicurezza. Indagini sul mercato nero dell'arte. Lo sport: nell'ultima giornata dei mondiali di ginnastica ritmica, una super Sofia Raffaeli conquista l'argento nel cerchio. Festa anche a Birmingham nell'ultima giornata degli europei di atletica. Altre 2 medaglie dalla maratona, l'argento di Riva in quella maschile e l'argento a squadre in quella femminile. È tutto, a più tardi.
1: Buon pomeriggio dalla redazione. Clamoroso furto d'arte nella serata di Ferragosto al MUME di Messina, dove sono stati sottratti i capolavori attribuiti ad Antonello da Messina. La direttrice del Museo Marisa Mercurio ha detto che si trattava di alcune delle opere più importanti. La procura ha aperto un'inchiesta e indagini sul mercato nero dell'arte. È stato rintracciato al porto di Bari il 42enne che avrebbe ucciso la compagna di 46 anni nella notte ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La vittima sarebbe stata picchiata brutalmente e poi portata all'ospedale di Trebisacce e lasciata davanti all'ingresso. Ad accorgersi della sua presenza sono stati alcuni medici. La guerra dei droni tra Ucraina e Russia torna a sconfinare nello spazio NATO, con la Romania che denuncia l'abbattimento di un drone da un caccia spagnolo. Il velivolo pare fosse russo. Nella notte intanto sul campo alcune esplosioni sono state udite a Kiev, dopo che è scattato l'allarme missili nella capitale ucraina. Una 19enne avrebbe subito una violenza sessuale in Corso Como, Milano. Ai carabinieri la ragazza ha riferito di essere stata violentata da un uomo che aveva appena conosciuto. Allo studio degli inquirenti le immagini delle telecamere di sorveglianza della zona. Agli europei di atletica, Pietro Riva ha vinto l'argento nella maratona maschile, mentre nella prona femminile le azzurre sono rimaste fuori dal podio ma hanno conquistato l'argento nella classifica squadre. Ultima giornata agli europei di nuoto, vola Sara Curtis che porta in finale la 4% mista, bene anche Quadarella nei 400 stile. È tutto, a più tardi.
2: Notte News. Le 5 e un minuto.

0: Radio City.
1: Solo grandi successi.

0: mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.
1: Radio City non stop.
2: Radio City non stop.
3: Non stop.

0: Le 5 e 59 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Non puoi? Lo solleviamo noi!
1: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio auto gru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
2: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
3: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
4: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro

0: tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
5: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 7:00.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane, intorno alle 18, si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate, nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso dopo che il lago si è trasformato in breve tempo in una trappola di onde. Nuova e intensa attività esplosiva dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico, che segnala l'energia presente nei condotti magmatici interni, è in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte degli NGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Nei giorni scorsi lo erano tutte le città d'Italia. Gli esteri: scade oggi la tregua Stati Uniti e Iran dell'accordo di Islamabad. Ed è braccio di ferro su Hormuz, Trump ha annunciato, lo dichiarerò territorio americano. Ma Teheran replica, non basta un tweet, gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani, ricompensa per chi li cattura o li uccide. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez presidierà oggi una riunione di coordinamento sulla situazione a Ceuta per fare il punto sulla crisi migratoria seguita agli arrivi massa di migranti dal Marocco gli scorsi 30 e 31 luglio. E ora lo sport. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica di Birmingham con altri due ori. Larissa Iapichino trionfa nella finale di salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre due medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. L'Italia ha vinto il medagliere degli europei di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada, veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.
9: Radio City.
10: Accendi il tuo mondo.
11: Per tutta l'estate su Radio City c'è
12: Radio City Estate.
13: Feel the heat, feel the hits.

0: Infometeo.
1: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Dopo un ciclo duraturo di giornate stabili, ma soprattutto giornate molto calde, la giornata di lunedì su tutto il comparto settentrionale, quindi tutte le regioni di nord-ovest, vedrà il passaggio di questo fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma sarà un passaggio veloce che porterà anche scarsi effetti con sé, se non temporali possibili, in questo caso sul Levante Ligure. Non ci sarà un grosso cambiamento, si addolciranno leggermente le temperature, seguiranno infatti giornate di bel tempo, il clima sarà caldo ma meno afoso, poi invece conferma per un cambio di passo per la terza decade di agosto, quando correnti atlantiche dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
2: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
3: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
4: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
8: Centri odontoiatrici Remotti, a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
9: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
11: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City, non stop. 2016.

0: Appuntamento con le stelle.
1: Buongiorno da Terre, oggi è lunedì 17 agosto. Le stelle dicono: Ariete, alcuni astri dissonanti consigliano una pausa che per i più fortunati potrebbe essere una vacanza, utile per ritrovare energia ed entusiasmo. Toro, nel corso del giorno la luna giungerà nel segno rendendovi ottimisti per il futuro, più prossimo che sarà assai soddisfacente. Gemelli, i piani del giorno andranno a buon fine. E anche chi vi è vicino godrà insieme a voi di tanta serenità. Cancro, in questo giorno non avrete preoccupazioni e potrete proseguire ad impegnarvi nelle situazioni che ne abbisognano, approfittando dell'aiuto di chi vi ama. Leone, se vi impegnerete con costanza e dedizione non avrete preoccupazioni e potrete godervi il giorno senza rimpianti. Vergine, questi giorni saranno allietati dalla luna che, diventando positiva, favorirà i vostri piani. Siate fiduciosi. Bilancia, giorno da dedicare in veramente a relax in compagnia di chi vi è più vicino, senza pensare ad ansie e preoccupazioni, che potete tranquillamente rimandare. Scorpione, giorno da trascorrere senza pensieri, i molti astri che vi sono amici portano facilitazioni e soddisfazioni tutte da godere. Sagittario, grazie alla luna potrete mitigare l'effetto dissonante di altre stelle. Rilassatevi. Acquario, è possibile che vi sia richiesta una maggiore partecipazione alla vita familiare. Approfittate di oggi per impegnarvi di più. Pesci. Tutto andrà come previsto e il vostro giorno sarà assai piacevole. E per oggi dalle stelle è tutto, che vi danno appuntamento a domani. Da Terry, ancora una buona giornata.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
7: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
8: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e

0: Uniti.
1: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom a Gavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
3: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
4: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Non stop.
6: Non stop. Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
5: Senza interruzione.
7: Tuffati in Radio City estate. Radio

0: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Iniziamo così la nostra giornata, la nostra settimana con Raf Self Control. Buongiorno a tutti, 8 e 1 minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Improvvisa e violenta ondata di maltempo e una vittima nel tardo pomeriggio di ieri in provincia di Lecco. Un ventenne di origini africane si trovava sulla riva con altri connazionali a Malgrate nel ramo lecchese del lago di Como. Il ragazzo è finito in acqua e non è più riemerso. Nuova intensa attività esplosiva presente dal cratere Voragine dell'Etna. Il tremore vulcanico in risalita e staziona su valori molto alti. L'avviso per l'aviazione da parte dell'INGV al momento rimane arancione. E intanto questa settimana sarà caratterizzata da un clima meno afoso, con rovesci anche intensi al nord e tempo soleggiato al sud. Bari oggi è l'unico bollino rosso per le ondate di calore. Gli esteri, scade oggi la tregua Stati Uniti-Iran dell'accordo di Islamabad ed è braccio di ferro su Hormuz. Gli Ayatollah mettono una taglia sui soldati americani. Intanto raid di Israele e Libano contro Hezbollah. Il bilancio è di 11 morti. L'Italia chiude in bellezza gli europei di Birmingham con altri 2 ori. La rissaia Pechino trionfa nella finale di salto in lungo. Poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. La 4x400 femminile è di bronzo. Altre 2 medaglie dalla maratona, con Riva argento in quella maschile e l'Italia argento a squadre nella femminile. Il nostro paese ha vinto il medagliere agli europei 2026 di atletica, 10 ori, 6 argenti, 6 bronzi e 22 allori complessivi. Ed è tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: finale di questa estate, Partenope con Mercan Cremon, The Colors e Serena Brancali. Ciao a tutti, ci siete voi, ci sono io. Allora, abbiamo fatto un mix tra i programmi, Betty in vacanza, eccoci qua dalle 8 alle 11 insieme per queste settimane. Buongiorno a tutti da Paola, buon lunedì, buon lavoro o buone vacanze. Portugal The Man, Living the Moment.
1: Ciao, sono Ambretta da Borghetto di Borbera. I love Radio City.

7:10, buona giornata a tutti, tutti presenti mi sembra, arrivano i messaggi al 333-4635-873, come state, come butta, un po' più fresco questa mattina, parleremo anche della situazione tempo, situazione meteo, non davano temporali questa mattina, mi sa che hanno cannato, aspettiamo un pochino di frescura ma un pochino arriva in questi giorni, beh stamattina presto 20 gradi, dai partiamo già abbastanza bene anche se le estati, le prossime estati diciamo così, insomma sembra, così dicono gli esperti, forse questa è la più fresca, andiamo bene. Allora un po' di saluti subito, i messaggi che sono già arrivati. Ambretta, un bacione grande, saluto già, vedo spuntare Gian, poi saluto e ringrazio Pino, il garbagnolo presente, Angie, buongiorno, Nadia, che bella sorpresa, un bacione a te, buonissima giornata, Lucrezia, Barbara, saluto Gianni, chissà, magari prima o poi ci si vede da queste parti, anche nel Monferrato. Grazie ancora a tutti, iniziamo con la nostra musica, anzi continuiamo, Lady Gaga, Doci, questa è Runaway.

0: due canzoni più rappresentative del Diavolo Veste Prada. Siamo partite dal secondo capitolo, dal film nuovo, naturalmente prima con Lady Gaga e Doci, adesso la sigla meravigliosa, inconfondibile, Katie Tunstall, Suddenly I See. Saluto, prima che scappi, Gianna, direzione lavoro, un bacione grande, saluto anche Claudio da Canelli, ciao Paola da Castelletto, ok, ci siamo, buongiorno. Allora, il traffico.
1: Infotraffico.
0: In breve vediamo la situazione traffico sulla A26, partiamo da lì, Genova Gravellona Toce, rallentamenti per veicolo fermo tra Masone e Allaccio Genova Ventimiglia direzione Genova. Sulla A7 ostacolo su strada segnalato tra Tortona e Allacciamento diramazione Predosa Bettole, sempre direzione Genova. Infine perdita di carico ancora sulla A7 tra Busalla e Bolzaneto direzione Liguria direzione Genova. Per ora è tutto, prudenza e fate buon viaggio.
1: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
4: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
5: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
4: Davvero comodo!
6: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
7: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
8: Bresaola, salame, mortadella d'asino. Polenta, tapulone, agnolotti. Salamini al cartoccio. Arrosto e stracotto d'asino.
7: 49esima Sagra dei Salamini d'asino. Dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
8: Info su castelferro.it.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
11: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogroup.com.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.

0: I love Radio City, ma anche i miei amici, I love Paoletta e il Zanga. Ciao, buona giornata.
1: Buona giornata, ragazzi. Ciao Pinuccio. Allora torna Zanga, lavora, e questa settimana saluto anche la Valle, che troverete a partire dalle 12, un pochino di rivoluzione, naturalmente partenze, arrivi e partenze, allora insomma tutto a posto. Comunque, intanto ascoltiamo insieme una delle nostre novità. Ciao ragazzi, grazie ancora per i messaggi che stanno arrivando. MGK con Machine Gun Kelly, Wiz Khalifa, la nuova canzone Girl Next Door.
2: Novità.
3: Let's go. Sounds good. Real good.

stato lui, senti come si diverte. Girls Next Door, la nuova canzone, una delle novità che trovate naturalmente anche sul nostro sito radiocity.it. Allora saluto e ringrazio ancora Gianina, saluto tutti voi, grazie Pinuccio e colleghi, buonissima giornata. Allora parliamo di profumi, insomma di profumi nel senso non quei profumi meravigliosi, inebrianti, no? Quando entri in profumeria, ah, che spettacolo. Allora, il nostro odore, parliamo di quello, cambia in base a quello che mangiamo e può incidere effettivamente. Allora, ci sono i cibi che incidono di più, ad esempio gli asparagi, ad esempio la carne rossa, anche ciò che mangiamo, che portiamo a tavola, può alterare l'odore della pelle. Quindi l'esperta, c'è cioè un'esperta in questione che spiega il perché. Nonostante un'igiene impeccabile, quelle 10 docce che ci facciamo in questo periodo al giorno, no? Grazie a un complesso sistema chimico, alcuni alimenti che consumiamo possono modificare direttamente l'odore che emaniamo. Speriamo bene. Il primo punto riguarda i batteri. Allora, tutti i nostri odori corporei sono generati dai microbi che ospitiamo, speriamo non troppi a questo punto. In secondo luogo, alcuni alimenti aumentano la temperatura corporea, quindi attenzione più che mai. È il caso delle spezie, ad esempio, contengono composti come la capsaicina, che può anche far aumentare la sudorazione. Nella categoria degli alimenti critici, le proteine animali, quindi in modo particolare la carne rossa e i salumi, sono tra i principali responsabili. Le spezie, poi, gli asparagi, non scendiamo nei particolari, sappiamo, no? Sono noti colpevoli. Infine, aglio e cipolla, ricchi di complessi e di composti solforati, sono tra i responsabili più comuni. Quindi abbiamo fatto un recap, e chi consuma prevalentemente vegetali sembra emanare fragranze più neutre, quindi chiamiamo rapporto vegetariani, vegani, il primo passo per migliorare il proprio profumo naturale, bene, benvenga, e allora sapevatelo, eh? Quindi sorry, scusa, lo sento, speriamo non troppo, speriamo odori e anzi profumi piacevoli. Buona estate a tutti, buona giornata, pinguini tattici nucleari.

0: parlavamo prima degli odori, profumi che emaniamo. Allora, spazio naturalmente è, insomma, consumare a volontà frutta e verdura, un po' meno, un po' in piccole dosi, diciamo così, salumi, spezie, carni. E allora,
1: buongiorno, buongiorno, buon inizio settimana da una fruttariana, doc.
0: Benissimo.
1: A parte gli scherzi, buon lunedì, che bello sentirti al mattino.
0: Grazie,
1: presto.
0: Grazie.
1: Ciao tesoro, un bacio a tutti, ciao Gianna, Arianna, Fabio e Ale. Mua.
0: Ciao, mua, un bacione a Chris, Cristina, benvenuta, grazie, piacere mio, ci siamo ripresi la mattinata, dunque saremo insieme fino alle 11 in queste settimane. Intanto abbiamo riascoltato un pezzo dell'estate con Two Black Waves of Love.
2: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
2: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
5: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
8: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
10: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
11: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

nella nostra mattinata insieme ai Philip Coming. 8:42, siete su Radio City Estate con Paola fino alle 11. Allora, vorrei dire tanti messaggi. Allora, Chris, Cristina, un bacione grande ancora, buon lavoro. Nadia, il suo cucciolotto, il suo nanetto. Saluto Mariella, adesso arrivo a risponderti. Intanto, ma chi si rivede? Buongiorno. Dopo una pausina, rieccomi. Buongiorno teso, buon lavoro. Noi rientrati dal mare ieri sera, 10 giorni di relax, questa settimana ferie ancora, ma lavoretti in casa. Quindi Arianna, buongiorno, bentrovati ragazzi, allora bentornati. È un po' di relax, non guasta, è un po' di mare che insomma fa sempre bene. Allora, estate, naturalmente periodo di feste, di sagre. Vorrei fare un applauso, tanti complimenti a tutti i ragazzi, gli amici volontari della Proloco delle Rocche. Hanno realizzato una bella festa, se magna, se beve, bene sempre. E questa è la settimana del polentone di Molare, poi ve ne parlerò. Intanto noi continuiamo con la nostra musica. C'è Somber, un grande artista, giovanissimo, bravissimo, noi lo apprezziamo tantissimo. Questa è la nuova canzone, My Body Isn't Ready.

0: divido.
1: E questo è Budapest con George Ezra nella nostra mattinata. Oh, gente che va, gente che arriva. Buongiorno Paola, stamattina in viaggio verso il mare ascoltando Radio City. Un abbraccione globale. Carla, la nostra amica Carla, i suoi cucciolotti, i suoi pelosetti, quindi buonissima vacanza a voi. Sono felice di sentirvi, intanto di vedervi. Ha mandato delle belle foto con il cucciolotto contento, felice, sicuramente anche lui della vacanza. E allora, buona vacanza, davvero un abbraccio, passatevela bene, rilassatevi, meritate vacanze. Quindi un bacione Carla, grazie mille. Allora, si diceva prima in apertura, accennavamo a questa cosa che un po' ma forse l'avevamo sentito nell'aria, che andando avanti negli anni mi sembra che ci stiamo tropicalizzando, no? Quante volte l'abbiamo detto? Quindi questa che stiamo vivendo quest'anno potrebbe essere l'estate più fresca. Mamma mia, ci fa paura sta cosa, eh? Allora, coloro che vendono, installano condizionatori fanno i salti, immagino, perché insomma la notizia è questa, sappiamo, non si fa quasi più sci estivo. Abbiamo già detto della marmolada nei giorni scorsi, no? del Plateau Rosà sopra Cervinia, quindi insomma la situazione è abbastanza critica perché le temperature sono alte, quindi potrebbe essere l'estate più fresca. Noi speriamo di no, ovviamente speriamo che sia un anno, un episodio così, ma intanto aspettiamo un pochino di frescura veramente nei prossimi giorni e continuiamo con la nostra musica. C'è Noemi.

La canzone di Noemi, Tu cosa fai questa sera? Vi dico io cosa fare nelle prossime serate. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il polentone a Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, e poi si cena tutte le sere. Sabato sera spazio al DJ set di Meg, domenica per tutta la giornata banchetti, animazioni gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del polentone, questo domenica, accompagnato dal concerto dei Clan Ballieu. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al Polentone di Molare da venerdì, quindi venerdì 21 a domenica 23 agosto. Tutte le sere si cena con cose buone buone. Intanto dal passato la nostra musica, ritorniamo al 1987 insieme agli Aerosmith.

0: la storia della musica del rock 1987, City Story. Abbiamo ritrovato Ragdoll e abbiamo raggiunto le 8:59.
1: Il segnale orario

0: domenica quasi 1500 quelli lanciati e per il Ministero della Difesa russo l'attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo nella regione di Belgorod. Un nuovo terremoto di magnitudo 5.6 è stato registrato al largo delle coste dell'Indonesia. Non è stato emesso alcun allarme tsunami, ma la nuova scossa arriva due giorni dopo un potente terremoto di magnitudo 7.7 che ha colpito la regione provocando 53 vittime e 137 feriti, oltre 5.000 sfollati. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci temporali anche intensi sull'Italia. Alletta gialla per 13 regioni. Precipitazioni previste su Lombardia, Trentino, Alto Adige, Veneto ed Emilia-Romagna, in estensione a Toscana, Umbria, Marche e Abruzzo. L'Italia chiude in bellezza gli europei di atletica a Birmingham con altri due ori. La rissa Iapichino trionfa nel salto in lungo, poi la 4x400 maschile fa l'impresa precedendo la Gran Bretagna. 5 medaglie arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. Per il calcio la Lazio saluta la Coppa Italia battuta clamorosamente 2-0 dal Mantova all'Olimpico. È tutto, a più tardi.
1: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.

Party con The Bowser su Radio City, 9-5 minuti. Buongiorno amici, buongiorno, ben svegliati. Ciao Barbara, Barbarina, presente insieme a tutti voi. Naturalmente i messaggi al 333-4635-873. Abbiamo detto che se questa è l'estate più fresca possiamo... siamo fritti. Ma speriamo di no, dai.

0: Ancora benvenuti, naturalmente buon lavoro a tutti gli amici che stanno lavorando. Continuiamo così la musica italiana. Cesare, questa è Poetica.
1: Sono Evelyn da Godiasco in provincia di Pavia. I love Radio City.

un senso di relax, soprattutto a chi è in viaggio, a chi sta partendo. Vacanze, dai, che iniziano dal dopo Ferragosto. Buone vacanze, Carla, ancora un abbraccio grande. Ciao Barbara, ciao Ari. Poi si riparte, com'è arrivata? Un attimo di pausa, poi un po' di lavoro, forse. E poi si riparte ancora, che storia, dai. Allora, vabbè, aspettiamo tutti le prossime vacanze. Ci pensiamo. La nuova mania dei super ricchi americani qual è? Comprare la casa del vicino, ma certo, insomma, espandiamoci, monopolizzare tutto. Chi ha grandi possibilità, disponibilità economiche, si sta accaparrando sempre più proprietà confinanti al Monopoli per creare complessi privati. Tra i più noti, lui, Jeff Bezos. La massima ostentazione di ricchezza, dunque, per un miliardario non è più l'acquisto di una villa, nemmeno di due, con 20 piscine, no. Tutto, cioè un'isola, un villaggio praticamente. E chi ha grandi disponibilità economiche si sta accaparrando sempre più proprietà confinanti per creare complessi privati, cioè paesi praticamente completi, beh, ovvio neanche a dirlo, di ogni comfort, dai parcheggi al campo da padel, insomma campi sportivi, piscine ovviamente sottinteso. Si chiama land maxing, ovvero la ricerca di soluzioni lussuose per ottimizzare la proprietà, acquisendo sempre più terreni per milioni e milioni di dollari. Come scrive il Wall Street Journal, per alcuni si tratta di privacy e sicurezza, ok, della serie, insomma, mi difendo, ecco, per altri una copertura contro l'inflazione. Aspetta che ci pensiamo, tra i tanti VIP, dicevo, Jeff Bezos, che ha sborsato più di 230 milioni di dollari, non sanno dove metterli, per cui insomma, per la proprietà sull'isola di Indian Creek a Miami, fronte mare, quindi la vista c'è, la proprietà c'è, anzi le proprietà, perché arriva ovunque, tutto mio, tutto mio. Così insomma, questo è il nuovo trend, la nuova moda. Teddy Swims, questo è Break Up in Reverse.

0: Siete su Radio City, tutti i nostri successi, anche Toni Braxton con Unbreak My Heart. Oh, mica tutti in vacanza, ragazzi, si lavora. E quindi buon lavoro naturalmente a tutti gli amici che sono al lavoro. Salutiamo tutti i baristi che ci ascoltano. Buona estate a tutti, un bel caffè, una bella colazione al bar, bel momento sempre. Saluto anche i nostri colleghi qui al Parco Acquatico Lavagello, ad esempio Bianca che vi dà il benvenuto. Gianlu, buona giornata, buon lavoro. Carlo e tutti i baristi, Bagnini, naturalmente buon lavoro a voi e buon divertimento voi che vi appropinquiate qui al Parco Acquatico Lavagello. Allora, Sonia, ha passato un bel Ferragosto in montagna, beh, come tanti del resto, è bella storia, qualche grado in meno almeno sì, e si sta bene benissimo in montagna. Saluto anche Giorgetta, eccola qua.
1: Buongiorno a tutti.
0: Ciao, benvenuta.
1: Io sono adesso in viaggio verso la Romania, sono in Ungheria.
0: Ah, però
1: ieri ci siamo fermati in Slovenia, Ljubljana, bellissimo posto, bello bello, Giorgio sul ponte dei draghi. Buona giornata Giorgetta e Giorgio. Ciao,
0: con il motore in sottofondo. Allora, un bel viaggio tra Ungheria e Romania, ragazzi, un abbraccio, buonissima vacanza, tanti bacini a Giorgio, grazie mille. Naturalmente 9:20 su Radio City, anche Francesco Gabbani, questa è la sua Summer Funk.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.

0: Carpenter su Radio City. Bene, benissimo, così ci piace sta cosa. Condivideteci, rendete partecipi, insomma, di quello che fate. Naturalmente molta gente in giro, ad esempio ieri Sonia, l'altro ieri, 6 ore di cammino in montagna. Che storia, dai, ma che bello, assolutamente. Beh, insomma, vai in montagna, che fai? Cammini, ti arrampichi. Benissimo così. Abbiamo sentito anche la voce di Giorgetta tra Ungheria e Romania. Ragazzi, buone vacanze ancora. Ciao Barbarina, un bel vocale, mi fa piacere, un bacione a te. Sono 9:30, come state, come butta? Ci avviciniamo all'ora di pranzo? No, perché poi parleremo. Allora, qual è il paese che passa più tempo a tavola? No, non è l'Italia, lo scopriremo solo vivendo, lo scopriremo, ne parleremo intanto tra le nostre chiacchierate, no? Come sempre, la nostra mattinata insieme. Adesso una delle nostre novità, c'è la canzone nuova di Cioffi, lo ospitiamo con Carmela.
1: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma...

che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

Non sono bello piaccio, non so, mi viene in mente così. 9:32, buona mattina, buona estate amici. Adesso continuiamo così la nostra mattinata insieme con la compilation 3 successi non stop. Si parte Chris Cab, questa è la sua Liar Liar.

0: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
1: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
7: In tutto il Piemonte, con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili, per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Maledetto me, la canzone di Fulminacci su Radio City. Buona mattina, buona estate. Allora, prima ho accennato qual è il paese che passa più tempo a tavola. No, non è l'Italia, ma come? Veramente? Ci sembra un po' strano, incredibile, ma vero, l'Italia è al terzo posto della classifica. Nella nostra cultura enogastronomica, beh, il cibus innanzitutto, no? È sempre un'occasione buona, porta con sé storie ben precise, trasformandosi in un'occasione di condivisione, dialogo, socialità. Non a caso la cucina italiana, ma che te lo dico a fa? La cucina italiana è stata riconosciuta dall'UNESCO come patrimonio culturale immateriale dell'umanità, diventando la prima cucina nazionale al mondo a ottenere questo prezioso riconoscimento. Un titolo che premia non solo le ricette, ma un vero modello culturale, attenzione agli ingredienti, beh, insomma, la dieta mediterranea, dai, non ce la toglie nessuno, e legame con il territorio, un rito, insomma, che sia in famiglia, che sia con amici. Eppure, nonostante questa premessa sembri suggerire il contrario, l'Italia non è incredibilmente il paese che trascorre più tempo a tavola. Secondo lo studio, in Italia si trascorrono a tavola in media 127 minuti al giorno. Aspetta, che ci pensa? È tanto già, no? Un dato incredibilmente alto. Prima di noi, allora, chi c'è? Ci sono la Francia e la Grecia, dove il tempo dedicato ai pasti sale, capito? Quindi non siamo mica gli unici, non siamo gli americani, no, assolutamente. Quindi le nostre ricette, ovviamente imbattibili, insomma, a volte si vedono degli orrori, no? Ogni tanto ne parliamo, no? In giro per il mondo, però insomma, le ricette, la cucina e la dieta mediterranea. Eppure, nonostante questo, insomma, non stiamo più noi a tavola, ci sono gli altri davanti a noi, Francia e Grecia. Alexandra Stan, Mixer Saxo Beat.

Filosa e questa è Material Lover, una canzone che conosciamo molto bene, fa parte anche della colonna sonora del Diavolo Veste Prada 2. Sina Spyro, lei che ha registrato questa canzone negli Electric Lady Studios di New York, si vede in studio nel video e anche in giro per New York, appunto, a video che accompagna la canzone. Oh ragazzi, capolavoro Italia, oro di Iapichino nella 4x400, gli azzurri sono campioni d'Europa. A Birmingham decisiva la vittoria nella staffetta del miglio.

0: nuovo spazio City Story, un po' di storia della musica. Everybody Wants to Rule the World, Tears for Fears, nel nostro appuntamento City Story. E adesso linea alle news. Mancano pochi secondi alle 10.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Scade oggi la tregua USA-Iran dell'accordo di Islamabad, del braccio di ferro su Hormuz. Trump annuncia che lo dichiarerà territorio americano. Raid di Israele e Libano contro Hezbollah, 11 morti. Hamas chiede al Board of Peace di costringere Israele ad accettare un piano di pace per Gaza. Pioggia di droni ucraini su Mosca nella notte tra sabato e domenica, quasi 1500 quelli lanciati. E per il Ministero della Difesa russo, attacco ucraino è stato il più massiccio registrato dall'inizio dell'anno. Gli attacchi sono proseguiti anche la scorsa notte, quando le forze armate ucraine hanno lanciato missili contro il villaggio di Koloskovo, nella regione di Belgorod. Torna a preoccupare l'Etna, il livello di allerta per l'aviazione è risalito da arancione a rosso nella serata di ieri dopo la nuova attività esplosiva al cratere Voragine. È stata

0: arrivano invece dagli europei di nuoto, ma l'Italia chiude seconda nel medagliere. È tutto, a più tardi.
1: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
2: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
1: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: La prima, cioè la canzone a cui fa riferimento Brenda Lodigiani, lo sappiamo, l'imitatrice della Jalapas, del programma della Jalapas, l'imitatrice di Analyze, eccola qua con Mon Amour. Siamo tornati nel 2023. Brenda Lodigiani, fra l'altro bravissima, simpatica, che è quasi pronta, all'inizio di settembre si riparte con Bake Off, dolci in forno. E noi torniamo insieme, 10-5 minuti, questa è Radio City con Paola fino alle 11, la nostra mattinata. E allora andiamo, partiamo viaggiando per il mondo. Carol G, Manu Ciao.
1: Ciao, sono Katie D'Alessandria, I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Caro Jim, Manu ciao, Barbarina sei un mito, insieme alla nostra amica Cri. Saluto, mando un bacione grande anche alla Gina, Super Gina. Allora, la doccia fredda, come la vedete, chi ce la fa alzi la mano. Fa bene alla salute fisica e mentale, ma magari con questi 40 gradi che ci accompagnano ormai da mesi, da giugno, quasi. Però non sempre, non tutti ce la fanno. Le docce fredde, esponendo il corpo a una temperatura tra i 10 e i 14 gradi per un minuto almeno, un minuto al giorno, aiutano a ridurre i livelli di stress, migliorano l'umore e l'energia. Elenchiamo alcuni pregi. Allora, il freddo stimola il sistema cardiovascolare, sappiamo, no? Migliorando la circolazione sanguigna, la distribuzione dell'ossigeno nei tessuti. Allora, le docce in questo caso possono anche potenziare il sistema immunitario. Le docce fredde sono ideali per ridurre l'indolenzimento muscolare post allenamento e favorire il recupero. Un sacco di pregi, un sacco di cose belle. Anche la crioterapia, lì andiamo un po' oltre, o terapia del freddo, una pratica antica dai numerosi benefici, apprezzata da atleti e non solo, ma lì bisogna andare cauti, non per tutti, lì bisogna essere seguiti, è una roba seria. La doccia fredda, insomma, con il caldone si può fare, forse, poi no, altre stagioni, non tutti ce la fanno, bisogna avere un fisico bestiale. Buona mattina ancora, buonissima estate a voi, Maroon 5, questa è Payphone.

0: Ragazzi, bentornati a casa, qualche giorno di vacanza, bene al fresco in montagna con un po' di grandinata. Mamma mia, beh, in montagna, insomma, piogge temporali sono frequenti, no? Soprattutto al pomeriggio, classicone, no? Il temporale da pomeriggio in montagna, comunque bella vacanzina, bentornati. Intanto una canzone che ci piace un sacco, Giselle, con noi con Dimanche, Mamma Pill.
1: Infometeo.
2: Un saluto agli amici di Radio City da Gian Giacomo Secchi di Trevi Meteo. Dopo un ciclo duraturo di giornate stabili, ma soprattutto giornate molto calde, la giornata di lunedì su tutto il comparto settentrionale, quindi tutte le regioni di nord-ovest, vedrà il passaggio di questo fronte da nord-ovest che porterà una prima lieve flessione delle temperature, ma sarà un passaggio veloce che porterà anche scarsi effetti con sé, se non temporali possibili, in questo caso sul Levante Ligure. Non ci sarà un grosso cambiamento, si addolciranno leggermente le temperature, seguiranno infatti giornate di bel tempo, il clima sarà caldo ma meno afoso, poi invece conferma per un cambio di passo per la terza decade di agosto, quando correnti atlantiche dovrebbero finalmente riportare le temperature nella norma stagionale. È tutto, per maggiori dettagli vi invitiamo a consultare l'app di Trevi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
7: Non farti sfuggire le incredibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia.
8: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati. Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre. Ora ancora di più con l'incredibile
7: svuota tutto.
9: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
10: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghe e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizia e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
11: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
10: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

Earth and Fire su Radio City, Ed Sheeran. Allora, poco fa abbiamo parlato della doccia fredda, no? Che fa bene alla salute fisica e mentale, ci vuole un fisico bestiale, non tutti, non per tutti. Beh, insomma, può far piacere quando c'è il caldone estremo di questi giorni di questo lungo periodo e questa estate caldissima, come dice Max Pezzali, 2026. Ale, Alessandro, dove sei? Arrivano messaggi da ogni dove. Allora, intanto il nostro numero, Ale, per i messaggi per WhatsApp, 333 4635 873. Allora, intanto ti ringrazio. Lui dice: quando si esce dalla doccia fredda si ha ancora più caldo. Ma in effetti, cioè, io la preferisco almeno tiepida, voglio dire, in effetti hai ragione, no? Poi si parla di crioterapia, lì si va oltre, un po' come bere bevande ghiacciate, no? Quando hai caldo chiaramente ti fa un grande piacere, non vedi l'ora di bere una bibita o anche acqua soltanto, però una birra bella ghiacciata, insomma, è un piacere lì per lì. Però sappiamo bene, diverse volte ne abbiamo parlato, nel deserto cosa bevono? Il tè caldo. Sembra un po' un controsenso, no? Una cosa un po' è difficile da buttare giù, e invece un bel tè caldo, del resto nel deserto, appunto, i nostri amici beduini cosa fanno? Bevono il tè caldo, si vestono di lana, eccetera eccetera. Quindi giustamente insomma, poi ognuno fa un po' come gli pare, no? Ciao Ale, grazie, intanto un abbraccio, buon lunedì, buona settimana a te. Novità Cat's Eye, questa è Animal.

Carina la canzone nuova di Cat's Eye, questa Animal. Allora, la giusta considerazione da parte di Ale, Alessandro, abbiamo detto prima, ma il giusto mezzo poi è sempre la via migliore, no? Quindi né doccia fredda né doccia proprio calda, oddio, insomma, tiepida forse è la via migliore. Allora, il messaggio di Marco che arriva: ciao Paoletta, si parte per andare a fare un giro in bici, destinazione boh, non destinazione mare, destinazione boh, e a che ora arriverò non lo so, ok, vado fino a dove riesco a reggere, giustissimo direi, un panino col salame, una banana ce l'ho, quindi bene, benissimo, un po' di potassio, vitamine, via, un paninazzo col salame, che buono. Fa caldino già a quest'ora e comunque buon giro in bici, buona pedalata. A proposito di doccia, perché ci piace così tanto andare sotto la doccia? Questa è una cosa che mette d'accordo tutti quanti, ne parleremo. Intanto lui, grande successo, Bruno Mars, Oh My Soul.

si pedala, invece è tanto bello camminare magari mattino presto con le temperature insomma un po' più gradevoli, no? Effettivamente Marco è uno tosto, va in bici a quest'ora, metà mattina, non male, però un panino, mangiare un panino, la felicità, no? Diceva anche la canzone. Carla che apprezza Mojo, apprezzato anche Bruno Mars, sentito prima, noi continuiamo così con Angelina Mango e Marco Mengoni.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Sono stati anni incredibili.
2: Sweet dreams are made of these.
1: Per te, che li hai vissuti.
2: In touch with the ground, I'm on the hunt, I'm after you.
1: Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
3: Il suono dei grandi successi.
1: Tutta la grande musica è passata da qui.
3: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
4: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
5: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 STEI progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a STEI. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Steitecno.it.
6: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
7: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
8: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
9: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza, sempre! Ora ancora di più, con l'incredibile
8: svuota tutto!
10: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori. È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
11: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
12: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
13: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
14: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
15: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
16: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
17: Non perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.

Perfect è Andre per le vacanze Summer Paradise, Simple Plan con Sean Paul. 10:45 la nostra mattinata insieme, siete con Paola fino alle 11, poi dalle 12, poi siete estate naturalmente, dalle 12 la Vale, Valeria con voi, nel pomeriggio torna, era ora, torna anche Zanga. Allora saluto Andre, un bacione a Dani, santa donna. Un bacione a Daniela, saluto anche Mariella, grazie. Allora, si parla di doccia questa mattina, abbiamo detto doccia fredda, sì, no, calda, tiepida, insomma come uno vuole, no? Ovviamente, perché ci piace così tanto cantare sotto la doccia? Beh, questa è una cosa assolutamente, è d'obbligo, è un'abitudine diffusa, motivata anche dalla migliore acustica, forse acustica del bagno, e dall'illusione di una voce più intonata e migliore sotto la doccia. Intanto chi ci sente assolutamente bisogno, ma lo facciamo tutti, chi non lo fa, cantare sotto la doccia, no? Un po' come cantare stirando, no? Fammi abbracciare una donna che stira cantando, e lo facciamo, eccoci qua. È un classico ed è liberatorio dal punto di vista scientifico. Cantare è associato, sappiamo, al rilascio di dopamina nel cervello, ma fa bene, il che contribuisce al piacere e all'euforia, migliorando l'umore, creando una sensazione di felicità. La pratica del canto può ridurre i livelli di cortisolo, quindi l'ormone dello stress maledetto, portando una sensazione generale di benessere. La ricerca suggerisce che appena 3 minuti di canto, ma anche meno, voglio dire, cioè si canticchia, no? Possono portare benefici psicologici e fisici, tra cui il rilassamento del corpo, la regolazione del battito cardiaco, della respirazione, ma fa bene liberatorio. Che sia in macchina, anche lì altra situazione assolutamente ma da tassativa, ci vedono a volte cantare, sbraitare, e cantiamo, scusate, che sia in macchina o sotto la doccia, cantare divertente, piacevole, fa bene, e allora le cantiamo tutte. Buona giornata ancora con noi, Another con 54 Ultra, uno dei successi di questa estate 2026, questa è Talk to You.

qua a Castelletto d'Orba, provincia di Alessandria, buon bagno, buon divertimento. Allora, partendo da ieri, devo ancora fare tanti auguri a Cinzia, buon compleanno, auguri oggi a Sandro, Sandrino, un abbraccio grande, auguri anche a Francesca. Allora, Sandra, bentornata, dicevo prima, dalla montagna si sta benissimo, ovviamente temperature gradevoli, anche se insomma dice il tempo quest'anno e almeno nei giorni scorsi non è stato troppo clemente, pioggia a gogo e anche un po' di grandinate, e noi qua neanche una goccia, aspettiamo insomma un po' di frescura, come dicevamo già questa mattina, ma in questa settimana forse qualche grado in meno, dai che ce la possiamo fare. Continuiamo così insieme a Silo Green.

0: Radio City. Solo grandi successi.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, come la canzone è di un tempo. Ultimo su Radio City, siamo vicini alle 11, allora serata in compagnia, si mangiano cose buone, allora vi ricordo un appuntamento che si fa in tre o anche di più. Allora, mentre saluto tutti gli amici, i ragazzi, i volontari della Proloco di Molare, allora da venerdì 21 fino a domenica 23 agosto torna il polentone a Molare. Si parte venerdì dalle ore 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, e tutte le sere serate gastronomiche. Si mangiano un sacco di cose buone, quindi per cenare in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set di Image. Domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 il tradizionale scodellamento del polentone. Poi in serata il concerto dei Clan Ballieu. Tre giorni di festa, di musica e soprattutto di buon cibo al polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Quindi non perdetevelo, da non dimenticare. Adesso dal passato alla storia della musica, Sade, questa è la sua Paradise.

0: mi perdo tra le fregnacce che sta inviando Andrea. Allora, questo è Paradise con Shadei, qua ci salutiamo amici, passate una buonissima giornata, un bacione con la musica di Radio City, tra poco Radio City Estate, poi La Valle, nel pomeriggio ritrovate anche Zang, Il Ritorno, insomma un film. Grazie a tutti, ci risentiamo domani mattina, ci riprendiamo il mattino, quindi vi aspetto a partire dalle 8, baci e grazie da Paoletta. Intanto le 11 in punto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buongiorno dalla redazione. Nuove limitazioni all'aeroporto di Catania a causa dell'attività eruttiva dell'Etna. Fino alle 14 di oggi sono limitate le attività di volo in arrivo pari a 5 aerei ogni ora. Nessuna restrizione invece per i voli in partenza. I primi allarmi erano scattati già nella serata di domenica, poche ore dalla riapertura dello scalo. Scade oggi la tregua USA-Iran.

0: diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Lorenzo Musetti vince all'esordio al Masters 1000 di Cincinnati e batte il tedesco Altmaier in 2-7 in 1 ora e 29 minuti di gioco. Fuori invece Lorenzo Sonego, battuto da Tiafoe in 2-7. È tutto, a più tardi.
1: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
2: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
1: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
3: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
4: Radio City. Accendi il tuo mondo.
5: Per tutta l'estate su Radio City c'è
6: Radio City Estate.
7: Feel the heat, feel the hit.
5: I successi

0: l'ho promesso.
1: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
2: Di ieri e di oggi.
1: Le Summer Hits di oggi.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
3: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone, agnolo, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
7: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello, a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni, tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
8: Radio City. Vivi un'estate di grandi successi con le summer hits di ieri e di oggi. Radio City. Tuffati in Radio City Estate 2015.

0: Reverchon, ottica optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
1: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
2: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio ortopediapalmeri.it.
4: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
5: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
7: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Non stop.
9: Portaci ovunque con te.

Radio City Estate. Non Stop 2009.

0: 1983, gli UAM con Club Tropicana. Facciamo il Club Tropicana delle 12 e le 15. D'ora in poi facciamo così. Questa settimana le nostre tre ore insieme con me, Valeria Ferrari, saranno intitolate le ore del Club Tropicana di Radio City. Questo era il nostro appuntamento con la storia della musica che va a aprire le nostre tre orette. Sono le 12 e un minuto. Benvenuti, ciao a tutti!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata quando si è scatenato un temporale. Intanto arrivano nuove limitazioni all'aeroporto di Catania. Fino alle 14 limitate le attività di volo in arrivo, pari a 5 aerei ogni ora. Un detenuto è stato ferito una gamba da un colpo di pistola esploso da un agente della polizia penitenziaria durante un tentativo di fuga dall'ospedale Santo Stefano di Prato. L'uomo marocchino era stato arrestato poco prima,

0: Rosario, che arriverà in prestito dal Tottenham. È tutto, a più tardi.
1: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
2: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.

0: Pick e 7S era Your Love 9 PM. 12 PM qui su Radio City con me Valeria Ferrari fino alle 15. Anche Merca in Cremont, i Colors e Serena Brancale e Partenope.
1: Ciao, siamo la Stefi
2: e Silvia.
1: I love Radio City.
2: I love Radio City.

Ken Cremont, i Colors. E Serena Brancale è Partenope. Alle 12:09 potrebbe essere il luogo di vacanza di un segno zodiacale. Non so, allora facciamo questo gioco al 333-4635-873. Me la sono inventata, ovvero scrivetemi qual è il vostro segno zodiacale e quali sono le vacanze che più, insomma, sono proprio collegate al vostro segno. Ad esempio, l'Ariete per me è l'Islanda, quindi bisogna dimenticarsi la vacanza sdraiati sotto l'ombrellone. Quelli dell'Ariete hanno bisogno proprio di muoversi, di andare, bregare, quindi ghiacciai, vulcani, cascate, trekking. L'Islanda è il parco giochi per il segno dell'Ariete, degli arietini. Quindi 333-4635-873, vorrei sapere qual è il vostro segno zodiacale e quali sono appunto le vacanze che più vi si addicono. Ci sono gli Imagine Dragons dal 2017, questa è Whatever It Takes.

Alex Warren. E The Passenger, uno dei suoi ultimi lavori, alle 12 e 16 minuti. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti, con me Valeria Ferrari. Intanto tutti saluti a voi, chi è collegato al mare, in piscina, insomma, sono già iniziate le ferie di tanti, ma nel frattempo saluto ovviamente tutti voi, anche la Linda da Capriata, un grandissimo abbraccio, scrive: ti sento in radio, la mia compagnia preferita. E la Linda ne sa. Comunque, per chi si fosse collegato ora, noi stiamo parlando del dove andare in vacanza secondo i vostri segni zodiacali. Ve l'ho chiesto al 333 46 358 73. Abbiamo parlato dell'Ariete, che per l'Ariete è Islanda, perché l'Ariete non può non muoversi. Poi andiamo a Maiorca con tutto il gruppone dei Toro, quindi il Toro non è che corre, si gode la vita. E allora Maiorca, quindi calette tranquille, boutique, hotel, aperitivi, stamare, insomma, vacanza sì, però con tutti i comfort. Voliamo direttamente da Maiorca a New York con il gruppo Vacanze dei Gemelli, che si annoiano dopo circa, facciamo 5 minuti, quindi una città che non dorme mai e che abbia sempre qualcosa di nuovo da offrire. Quindi New York è perfetta: musei, eventi, locali, quartieri, rooftop. Se vi annoiate lì, veramente, ragazzi, non so che cosa dirvi. Tra pochissimo ancora leggiamo anche gli altri. Nel frattempo ditemi il vostro segno zodiacale e se ci prendono questi segni con dove andare in vacanza. I Liftiba, ritorniamo nel 98, Il mio corpo che cambia.

0: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

Lilywood and the Prick dal 2014. Adesso, subito dopo Prayer in Sea, una novità è quella di Olivia Dean con Baby Steps qui su Radio City.

Allora, io vorrei chiedere a Riccardo dei Pinguini Tattici Nucleari se il Dua, mi ricordi una, mi ricordi due, tipo un easter egg a Dua Lipa. Non lo so, era sorry, scusa, lo sento, alle 12.33 minuti qui su Radio City. Buongiorno a tutti, da me Valeria Ferrari. Noi stiamo parlando di gruppi vacanze dei segni zodiacali, dove andare in vacanza secondo l'oroscopo. Siamo arrivati fino ai Gemelli, che abbiamo detto New York, palesemente perché il Gemelli si annoia dopo due minuti contati d'orologio, quindi serve una città che non dorma mai. Andiamo avanti con il Cancro, che deve andare assolutamente in Grecia perché vuole una vacanza che sappia di casa, no? Con il mare davanti. Allora, Grecia, isole meno affollate, tavernette, quelle classiche, tramonti, calette, e lì si rallenta. Poi subito dopo bandierina, andiamo con il gruppo vacanze del Leone, con a Saint-Tropez, dove il Leone non vuole semplicemente andare al mare, vuole entrare in scena, perché il Leone è così, deve essere protagonista. Quindi Saint-Tropez con yacht, se possibile, boutique, beach club, aperitivi e quindi habitat naturale. Subito dopo c'è la Vergine, che deve andare in Giappone, quindi precisa, ordinata, lo sappiamo com'è il segno della Vergine, deve avere tutto schematizzato, tutto perfetto, e se metti qualcosa storto rispetto a come l'ha messo lui, ti tira una cartella. Comunque, cultura, attenzione ai dettagli, la Vergine in Giappone è proprio, è in completo paradiso, quindi Tokyo, Kyoto, tradizioni, organizzazione impeccabile, tutto al punto giusto. Siamo d'accordo, per Vergini, siamo d'accordo tutti insieme? Perfetto. Saltino nel 2006, scrivetemi al 333-4635873 qual è il vostro segno zodiacale e qual è la vacanza giusta per voi. Jack Johnson, Upside Down.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
4: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
5: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
6: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecnoalarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
7: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
8: Reversion, da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reversion, qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano, e il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reversion, dove gli occhiali costano meno.
9: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
10: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24, 7 giorni su 7.
11: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogru.
12: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
13: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it. Suzuki.
14: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
15: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
16: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti dal lunedì al sabato.

Achille Lauro con La città degli angeli. Stiamo parlando proprio di questo. Su Radio City al 333-4635-873 vi ho chiesto qual è il vostro segno zodiacale e quale vacanza, in teoria, secondo proprio il vostro segno, dovreste fare. Mi arriva un messaggio anche di Arianna, mi scrive che lei appunto è Scorpione e dice ovunque purché con le persone giuste. Giustissimo, secondo me è una delle frasi perfette, ovunque, quando ci sono le persone più belle, che insomma, a cui vogliamo veramente tanto bene vicino. Ma andiamo avanti con i segni. Abbiamo parlato del Gemelli, Cancro, Ariete, Toro ed anche la Vergine, ovviamente in Giappone, perché deve essere precisa e ordinata come sono proprio lì. Andiamo avanti con la Bilancia, che secondo appunto il sito dovrebbe andare a Vienna, quindi che ha bisogno di bellezza, di armonia, e Vienna è fatta apposta, quindi palazzi imperiali, caffè storici, arte, musica, e allora una passeggiata che diventa subito la scena di un film. Andiamo avanti con lo Scorpione. Sono un po' invidiosa dello Scorpione perché va nel posto e va in Perù, dove io sogno di andare. Non cerca una vacanza qualunque, quindi qualcosa che lasci il segno: Perù, Machu Picchu, Ande, Valle Sacra, mistero, avventura e via che si va. Il Sagittario invece ha una location veramente particolare, cioè la Namibia, quindi la parola d'ordine è semplicemente partire, possibilmente andare lontano per il Sagittario, quindi dune rosse, safari, cieli stellati e strade infinite, l'avventura è garantita. Tra pochissimo raccontiamo anche gli altri, ci sono i Coldplay, Feels Like I'm Falling in Love.

0: Take it to the floor now. Oh.
1: Beyoncé con Texas Hold'em dal 2024 potrebbe essere il viaggio per quale segno zodiacale? 333-4635-873, stiamo parlando di questo. Infatti Barbara mi scrive: ciao pasticcino, e già il pasticcino, cioè, mi hai conquistata veramente. Nel mio caso ci hai preso in pieno, sono del leone, perciò Saint-Tropez, come abbiamo detto, ma essendo a ridosso della Vergine, 21 agosto, pignolissima, anche il Giappone è perfetto tutta la vita, da Barbara. Un abbraccio a Barbara, un abbraccio, grazie mille, quindi vedi che ci prendono ogni tanto i segni zodiacali. Siamo arrivati fino alla bilancia, anzi no, allo scorpione, e andiamo avanti con il capricorno, che a quanto pare dovrebbe andare in Norvegia, perché Capricorno ama la natura senza caos, senza caos, possibilmente un po' di silenzio, perché Capricorno devono stare tranquilli e sereni, perché sennò poi gli saltano i 5 minuti, eh. Quindi la Norvegia offre fiordi, montagne, trekking, modo perfetto secondo me per staccare davvero. C'è l'acquario quindi che va in Corea del Sud, l'acquario che vuole vedere il futuro prima degli altri, deve farlo palesemente, allora Seoul, quindi tecnologia, design, K-pop, tradizioni, creatività, di tutto e di più, una città appunto dove passato e futuro convivono praticamente a pochi metri di distanza. Per chiudere poi con i pesci, che il loro posto perfetto sarebbe l'acqua, chiaramente, quindi silenzio, sogno, Maldive, bungalow sull'oceano, snorkeling, tramonti, un ritmo, no? Un po' più lento, ci fa dimenticare persino che giorno è. Non so, ci ho preso, 333-4635-873, anche Fabio scrive, ciao Vale, buon inizio settimana, fa strano sentirti a quest'ora. Un bacione, ciao Fabio, un abbraccio. Bacione a te, e quest'ora dai, gente che va, gente che esce, come dicevano Aldo, Giovanni e Giacomo, la radiamo al suolo. No, sto scherzando ovviamente. Harry Styles con Dance No More.

Harry Styles con Dance No More. Vi porto invece in ad un evento in cui ballare si balla sicuramente. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il Polentone di Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set con Image, domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle ore 18 arriva il tradizionale scodellamento del Polentone, in serata il concerto dei Clan Banlieue. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al Polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto. Nel frattempo il nostro City Story, ritroviamo Madonna con Like a Virgin.

0: Plast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
1: Radio City News.
2: Bentrovati dalla redazione. L'attaccante del Cagliari, Jael Trepi, è in terapia intensiva all'ospedale di Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta ed ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi ed è in coma farmacologico. Sale a 9 il numero dei morti nei bombardamenti ucraini delle ultime ore sulla Russia. Autorità locali citate dalla TASS riferiscono che una donna è stata uccisa quando un drone ha colpito la sua abitazione nella regione di Astrakhan. Un uomo ha perso la vita in un raid di droni nella regione frontaliera di Bryansk. Due droni lanciati dall'Iran hanno preso di mira invece l'ufficio del primo ministro della regione del Kurdistan, Masrur Barzani, e la residenza del capo dell'agenzia di sicurezza nel distretto di Pirmam, nella provincia di Erbil. Non sono state segnalate vittime, ma la Direzione Generale per l'Antiterrorismo ha condannato l'attacco. Proseguono le indagini dopo il clamoroso colpo di Ferragosto al Museo di Messina. In queste ore in arrivo in Sicilia da Roma un gruppo di investigatori del Nucleo Tutela e Patrimonio Culturale dei Carabinieri per supportare i colleghi nelle indagini. Aperta intanto un'inchiesta. Calcio ufficiale, l'arrivo di Lucumi alla Juventus. Il difensore colombiano ex Bologna ha firmato fino al 2030. I bianconeri intanto hanno chiuso anche per Vicario, atteso oggi a Torino. È tutto, a più tardi.
3: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, 9 Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Lo stato sociale con una vita in vacanza, magari una vita, no vabbè, magari tutta la vita, non lo so. Alle 13:10 minuti, buon inizio di settimana a tutti da me, Valeria Ferrari, anche Bausa con Magnetic.
1: Marco da Novi Ligure, I love Radio City.

Era Sam Smith con Stay With Me alle 13:17 minuti qui su Radio City. Tra l'altro Sam Smith che dopo la sua pausa di qualche periodo è ritornato da poco con il singolo nuovo My Guy, appunto, che però è il singolo che va a anticipare l'album My Eyes Lies, che uscirà tra non molto. Tra l'altro anche una bella serie di concerti sono stati annunciati per il tour To Be Free, che ha fatto parlare un po' anche per quanto riguarda poi il Met Gala 2026. Cover della sua stessa cover, Gianna Nannini con Marrakesh, questa è America Inch su Radio City.

0: Love Radio City.
1: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
2: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
3: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
4: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
5: Ehi, tu, hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
6: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta, tapulone e agnolò, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
5: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
6: Info su castelferro.it.
7: Presso i centri odontoiatrici remoti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
8: Centri odontoiatrici remoti. A Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino, Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.

0: Erano 24K Golden con Ian Dior dal 2020 con Mood. 13:30 minuti, il mood è quello della pancia che gorgoglia. Machine Gun Kelly e Wiz Khalifa. Novità.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: girl one time.
1: Machine Gun Kelly con Wiz Khalifa era Girl Next Door all'interno del nostro spazio dedicato alla novità. Lo sapete? E se non lo sapete, sallo! Subito dopo, una compilation, tre successi non stop. Damiano David, Tylen e Roger s'aprono con Talk To Me.

0: Santana con The Game of Love. Era il 2002, va a chiudere questa nostra compilation anche Damiano David, Tylen e Rogers in apertura con Talk to Me. Subito dopo invece Samurai J con Vito Salamanca, una delle canzoni dell'estate 2026 era Flamenco Paranoia.
1: Sono stati anni incredibili. Sweet dreams are made of the... Per te che li hai vissuti.

0: te che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99 noleggio.ortopediapalmeri.it.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
5: Green Project ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
5: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

Madame con Mama non mama, le 13:50 minuti. Poverine, povere le margherite che sono state praticamente rapate a zero per fare il classico giochino. Comunque Madame, che dopo 3 annetti di stop è ritornata anche a fare insomma dei concerti dal vivo subito dopo il suo nuovo album in studio, il terzo, Disincanto, e prossima data sarà proprio domani ad Alghero, all'Anfiteatro Ivan Graziani, per poi le ultime 2 date estive. Si parte invece con il nuovo Disincanto Tour per quanto riguarda l'autunno 2026, partirà a fine novembre, poi andrà avanti per tutto il mese di dicembre con diverse date. Nel frattempo ritroviamo anche Nico Santos, era il 2025 d'estate, più precisamente con All Time High.

5, il suo nome è Nico Santos, era All Time High qui su Radio City. Buon lunedì, buon inizio di settimana a tutti, magari per qualcuno anche l'inizio delle proprie vacanze, quindi buone ferie e insomma mandateci le vostre foto al 333-4635-873, noi vi accompagniamo nel vostro viaggio. Tame Impala con Jenny, ora questa è Dracula qui su Radio City.

Tame Impala con Jenny e Dracula. Le 13:56 minuti, il nostro City Story di chiusura della prima ora. Michael Sembello con Maniac.

0: 1983, Michael Sembello con Maniac va a chiudere queste nostre prime due ore insieme. Ne abbiamo ancora un'altra all'interno di questo orario, come tutti i giorni ancora per questa settimana, tra le 12 e le 15 con me Valeria Ferrari. Nel frattempo vi lascio alla redazione con tutte le news dall'Italia e dal mondo. Si sono fatte le 14 e un minuto.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Bentrovati dalla redazione. USA e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni col memorandum di Islamabad. Intanto l'inviato statunitense Kushner incontrerà il primo ministro italiano Netanyahu dopo una serie di colloqui con i leader di Hamas in Egitto mirati a rilanciare il piano di pace per Gaza. Walter Lavitola si prepara a tornare in aula per tentare di fare chiarezza su alcuni dei passaggi più controversi dell'inchiesta che lo vede accusato di essere il mandante dell'attentato ai danni di Sigfrido Ranucci. Davanti ai magistrati l'ex faccendiere dovrà cercare di fugare dubbi legati ad aspetti della sua testimonianza ritenuti verosimili dagli inquirenti. È morto all'ospedale Cannizzaro di Catania l'escursionista trentenne di origine americana che ieri sera era stato colpito da un fulmine sull'Etna. L'uomo sarebbe salito sul vulcano lungo una zona vietata. Intanto nuove limitazioni all'aeroporto di Catania, fino alle 14 limitate le attività di volo. Una 18enne in gravi condizioni dopo essere stata travolta da un barchino di migranti nelle acque di Tuerredda in Sardegna. La ragazza avrebbe riportato diverse fratture dopo essere stata colpita e un principio di annegamento. Arrestato il presunto scafista. L'attaccante del Cagliari, Yael Trippier, in terapia intensiva a Sassari dopo aver rischiato di annegare in una piscina privata. Il giocatore si sarebbe trovato in un punto dove l'acqua è più alta e ha avuto difficoltà non sapendo nuotare. Le sue condizioni sono gravi. È tutto, al prossimo appuntamento.
4: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
5: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
4: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
6: Centrosportovada.com.
7: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: 2015 con i Lost Frequencies. Era Reality alle 14:06. Avete mangiato, pausa pranzo fatto, qualcuno magari la deve ancora fare, allora la facciamo insieme con me, Valeria Ferrari, fino alle 15.
1: Ciao, sono Sara di Acqui Terme. I love Radio City.
2: Salida del vuelo con destino a la felicidad.

Karol G con Manu Chao, viajando por el mundo all'interno di questa collabo, tra l'altro entrambi mega impegnati, cioè Manu Chao è impegnato adesso nel suo tour europeo con la formula più intima, si chiama Ultra Acoustic e sta facendo praticamente ovunque il tutto esaurito, ma non mi sorprendo assolutamente. E poi ha pubblicato da pochissimo l'album Viva Tu. Anche Karol G mega presa dal suo Viajando por el Mundo Tropi Tour, ha già fatto anche tappa in Italia con un unico concerto, è stato il 24 di luglio, quindi neanche tanto tempo fa. Mai Smith, Naya Loran, questa è Drive Safe. What's

Francesco Gabbani con Summer Funk, diventato indubbiamente uno dei tormentoni dell'estate italiana 2026. A proposito di estate, se partite, andate in vacanza, vi ricordo che potete portarci con voi anche scaricando l'app sul vostro cellulare dallo store, facile facile. Nel frattempo, un grandissimo successo del 2010, c'è Lady Gaga con Alejandro. I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: Love Radio City. Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
1: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tabulone e agnolò, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
0: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
1: Info su castelferro.it.
2: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
3: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
2: Davvero comodo!
4: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
5: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
6: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.

0: The Weeknd con Save Your Tears, che è passato proprio dall'Italia qualche settimana fa con il suo tour con le sue due date. Novità è quella di Cioffi, si intitola Carmela.
1: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo, tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Dal 2013 Katy Perry con Roar alle 14:34, parliamo ora di tradizioni ed eventi. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il polentone di Molare. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams. Tutte le sere serate gastronomiche per cenare in compagnia. Sabato sera spazio al DJ set con DJ May e Image. Domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del polentone e in serata il concerto dei Clan Banlieue. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al polentone di Molare da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvalazione. Puntofuococeramica.com.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare. Il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto di

0: divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
2: Reverchon, ottica, optometria e audio, apre a Busalla. Nel nuovo negozio, con tutta la qualità e la convenienza Reverchon, trovi i nuovi occhiali Audio Nuance e Ray-Ban Meta, occhiali per vedere e per sentire. Presso il centro ottica Reverchon trovi il laboratorio ottico con test visivo, applicazione lenti a contatto e l'occhiale di scorta è sempre gratis. Centri ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. A Busalla, presso il centro commerciale Le Piane.
3: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
4: Suzuki.
1: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A. Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
5: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
1: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.

Shakira con Burna Boy era Dai Dai alle 14:50. Dai Dai, lo dico io che magari le temperature si stanno abbassando, almeno così dice il meteo, speriamo. Nel frattempo il caldone c'è comunque, c'è anche Darin, 2022 Superstar.

0: Rolling Stones, Miss You dal 1978 per il nostro appuntamento con la storia della musica. Tra pochissimo in Radio City Estate, quindi un'ora di grandi successi estivi di ieri e di oggi. E poi, rullo di tamburi, ritornerà Paolo. Paolo Zangani a tenervi compagnia poi tra le 16 e le 19. Noi ci risentiamo domani mattina sempre tra le 12 e le 15. Ora invece la linea va alla redazione. Sono le 15 in punto. A domani.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver probabilmente ucciso la sua ex compagna Tania Terrin di 39 anni, il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Campo Nogara. La scoperta dei due cadaveri è avvenuta nella tarda serata di ieri. Ennesima tragedia nelle acque del Mediterraneo centrale. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona SAR libica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento. Sono gravi le condizioni di Yael Trapi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito ad un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. L'Iran afferma di aver raggiunto un accordo con l'Oman su un piano per il transito delle navi attraverso lo stretto di Hormuz. Intanto, nel giorno in cui scade il cessate il fuoco di 60 giorni tra Stati Uniti e Iran, Trump ribadisce l'obiettivo numero uno è che Teheran non possegga l'arma nucleare. Cinema Odissea di Christopher Nolan torna al vertice della classifica Cinetel. Scende così al secondo posto Spider-Man, Brand New Day. A completare il podio la new entry La fine di Oak Street. Incassi in calo del 43% rispetto allo scorso weekend. È tutto, a più tardi.
4: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it.
5: Radio City.
6: Accendi il tuo mondo.
4: Per tutta l'estate su Radio City c'è
7: Radio City Estate.
8: Feel the heat, feel the hits.
4: I successi

0: la tua estate con il suono dei grandi successi.
1: Radio City Estate.
2: Le summer hits di oggi.
1: Di ieri e di oggi.
2: Tuffati in Radio City Estate.

0: successi.
1: I love Radio City.
2: Edizione straordinaria! Da Globo, l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
3: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
2: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
4: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria, in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
5: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
6: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
7: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
6: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
7: Info su castelferro.it.
8: Toglietemi tutto, ma non le vacanze. Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Radio City Estate.
11: Radio

0: Non stop.
1: Non stop. I successi di Radio City. Senza interruzione.
0: Senza interruzione.

0: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche, fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
1: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
0: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 209. Ecosystem2000.it.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
0: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
4: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto: manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
3: Davvero comodo!
5: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. SAS Autogruppo.
9: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
10: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
11: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
12: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra,
13: affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
0: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
14: Tuffati in Radio City Estate, la colonna sonora della tua estate.

0: Saturday, Sunday, what?
1: Questo è il suono dei grandi successi. Le Summer Hits di ieri.
2: Di ieri e di oggi.
1: Le Summer Hits di oggi.
2: Tuffati in Radio City Estate.
3: Radio City Estate.
4: Encore un dimanche, je dis ça cher. Encore un dimanche.

0: tutti. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao. Oggi è il 17 di agosto, lunedì. Finite le vacanze? No, per fortuna no. Qualcuno è ancora in vacanza, naturalmente. Beh, prossimo weekend sarà un gran casino, ci sarà il ritorno a casa di moltissimi, di milioni di italiani. Ciao ancora, buone vacanze da Radio City. Era Radio City Estate e ora, beh, cominciamo la nostra prima ora insieme. Le 16.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Se l'Oman si mette di mezzo lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Donald Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto di Hormuz. Mancano i dettagli prima di una dichiarazione congiunta, spiega il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, Baghei. Un uomo di 43 anni di Dolo, Venezia, è stato trovato morto impiccato nella sua abitazione dopo aver ucciso la sua ex compagna, Tania Terrina, 39 anni, e il cui cadavere è stato rinvenuto nella sua abitazione di Camponogara. Al termine della relazione, la donna avrebbe denunciato l'uomo, che aveva ricevuto un ammonimento ufficiale dal questore di Venezia. Sono gravi le condizioni di Gael Trepi, il calciatore di 20 anni del Cagliari, ricoverato da ieri sera nel reparto rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari, in seguito a un principio di annegamento in una piscina di una villa di Porto Cervo in Costa Smeralda. Il giovane è in coma farmacologico. La Life Support di Emergency ha soccorso in mattinata un'imbarcazione con una cinquantina di migranti a bordo nelle acque internazionali della zona sarlibica. 7 migranti sono morti durante la traversata, 2 sono in gravi condizioni per soffocamento, fa sapere la ONG. Dopo il grande caldo, una perturbazione in transito sull'Europa centrale porta rovesci e temporali anche intensi sull'Italia. La Protezione Civile ha emesso un'allerta gialla per rischio meteo idrogeologico per 13 regioni. È tutto, a più tardi.
4: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
5: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
4: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
6: Centrosportovada.com.
7: Saldi estivi fino al 50%. E in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: Nina, ho scoperto, stando in vacanza e guardando tutte le persone intorno a me con Google Maps, che effettivamente noi che abbiamo qualche annetto in più ce la caviamo bene anche con le cartine, quelle cartacee, che sono veramente da boomer, lo capisco. Però che faresti se non ci fosse internet, se non ci fosse Google Maps? Bella cartina! Devo dire che noi potremmo cavarcela, noi vecchietti, anche in situazioni di quel tipo lì. Bene, ciao a tutti, buon pomeriggio, voi siete per Google Maps o per la cartina? Lo so che siete per Google Maps.
1: Ciao, sono Cristina di Molare, I love Radio City.

0: sia Diplo Labyrinth SD con Thunder Clouds. Questa è la canzone che abbiamo ritrovato. Buon pomeriggio, amici.
1: Ciao, tantissimo.
0: Ciao, grazie.
1: Addirittura. Piacere risentirti, magari sei un po' meno, perché quando ci sono le vacanze.
0: Piacere anche
1: non
0: per
1: è
0: me.
1: È proprio così una gioia, però dai.
0: No, lo
1: se
0: è.
1: Rientra
0: lo è,
1: poi volentieri.
0: Certo.
1: Un bacione grande e avanti tutta.
0: Ma sì, dai. Devo dire che l'aria condizionata influisce moltissimo, secondo me, per il ritorno piacevole al posto di lavoro, no? Quando c'è l'aria condizionata a casa non ce l'hai, devo dire che in questo periodo c'è un vedo l'ora di tornare in radio, in ufficio, comunque nel negozio dove c'è l'attività commerciale con l'aria condizionata, perché è decisamente un'altra cosa. Vabbè, siamo in estate, la stagione del caldo sì, ma anche la stagione dell'amore quello da spiaggia, no? Per così dire, dell'amore dei più giovani, indubbiamente quello da spiaggia è sicuramente legato all'adolescenza, all'età più fresca, più giovane della nostra vita. Beh, però purtroppo quando si arriva alla fine dell'estate talvolta ci sono anche degli stop, no? Voglio dire, degli addii, degli arrivederci, o anche semplicemente sono delle cose che sono passate e sono andate. E Teddy Swims racconta il suo amore al contrario, cioè praticamente non parte dall'inizio e arriva alla fine, ma preferisce fare esattamente il contrario, cioè partire dal dolore e tornare indietro sino al piacere di conoscersi e di stare insieme. E lo fa con questa canzone che si chiama Break Up in Reverse.

0: Chi è che mi ha detto che vuole diventare mamma ancora una volta? Dai, i figli ne ha già tre, però probabilmente pensa ancora alla maternità. E va bene, dai, ci sta. Qualcuno deve metterli al mondo, i figli, no? E lei in mezzo non manca. Rihanna, stiamo per parlare di meteo. Sentiamo come sarà il tempo nelle prossime ore. Lasciamo il microfono a Nico Schiodetto.
1: Infometeo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
3: Tra la giornata di martedì e mercoledì 19, prevalente stabilità al nord-ovest, anche tra Liguria e Piemonte, con cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora intenso, massime superiori ai 30 gradi. Durante il pomeriggio qualche isolato, temporali di calore non escluso comunque in montagna. Cambiamento invece tra giovedì e venerdì, quando cederà l'alta pressione per l'arrivo di aria più fresca oceanica che innescherà dei temporali a tutto il nord-ovest. E quindi attenzione, da giovedì rischio fenomeni anche di forte intensità con grandinate e un calo delle temperature minime e massime. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabi Meteo.
1: Infometeo, in collaborazione con
4: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata, in via Roma 73, www.autolino.net.
5: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
6: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
5: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più con l'incredibile svuota tutto!
7: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
8: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Romentino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure, in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Romentino Novara in via 4 novembre 31, numero verde 896 1204, fabrizioremotti.eu.
9: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

Scusami, lo sento. Ciao a tutti, buon pomeriggio da parte di Paolo Zangani. Ben ritrovati dopo le vacanze, eccomi qui. Spero che naturalmente dall'altra parte ci siano molti di voi all'ascolto, pronti a stare con noi. Novità. Questo è il disco nuovo degli U2 con Martin Garrix. Si chiama Fireflies.

Blue e Martin Garrix tutti insieme con questa nuova canzone che è stata pubblicata lo scorso 24 di luglio, che fa riferimento alle lucciole, Fireflies, che belle che sono le lucciole. E Bono canta Fireflies, You and I Fireflies, evocando due persone che brillano insieme per un istante, un piccolo istante, sospese in un momento di libertà e di intensità, veramente bellissima. Questa immagine che ci ha regalato Bono, le lucciole, ma vi ricordate le lucciole? Avete mai viste le lucciole? I più giovani ne hanno viste poche di sicuro, perché non sono più numerose come un tempo. Quando ero bambino ricordo che facevamo la caccia alle lucciole con dei barattoli, no? Poi le chiudevamo nel barattolino, poi le liberavamo, assolutamente, non con cattiveria, solo per vedere tutte queste luccioline che illuminavano la notte, bellissima cosa veramente. E quando ne vedo una, ancora oggi, mi si apre il cuore, solo che ne vedo più poche, mannaggia la miseria, molto poche.

agitare Coca-Cola è sconsigliabile, eh? Devo dire la verità che io non lo farei, sinceramente non lo farei, va bene. Però a Tommaso Paradiso concediamo anche questa possibilità. Ciao a tutti, buon lunedì 17 di agosto, ormai abbiamo superato Ferragosto, cioè praticamente dopodomani è Natale, e va bene. Salutiamo Marzia che è tornata dalle vacanze, dice ciao Zang, è un po' che non ti sento, del resto sono andata in vacanza e sono rimasta via 3 settimane, per cui poi ritornando la prima cosa che ho fatto ovviamente mi sono sintonizzata, dice Marzia, sulla mia radio preferita. Grande, grandissima Marzia, anch'io ero via due settimanine, però un po' meno di te, voglio dire, va bene così. Ciao ancora a lei, a voi che state scrivendo, mandando messaggi al 333-4635-873. Salutiamo Sonia, lei è ad Acquiterme, buona estate anche a lei. E un altro saluto lo mandiamo a Giacomo invece, che dice: io sono l'unico sfigato che in vacanza non è ancora andato e che purtroppo dovrà aspettare ancora parecchio. Accidenti ragazzi, quanto? Andiamo un po', aspetta che me lo dice. Oh, dai, primi di settembre, sono dietro l'angolo i primi di settembre, tra l'altro un periodo bellissimo per andare in vacanza, per cui dai, vedrai che ti divertirai. Mi raccomando, portaci con te sempre l'app di Radio City a portata di mano.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Sai che da più di 40 anni a Novi Ligure c'è un'azienda specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica? Dal 1982 Stay progetta, installa e interviene in caso di problemi 24 ore su 24, 7 giorni su 7 con tecnici specializzati. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC e nel nuovo showroom puoi vedere e provare tutti i nuovi sistemi. Per i tuoi impianti di sicurezza affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
4: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa

0: Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
1: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato. Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
2: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
3: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
5: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
6: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.

Ieri sera ho visto qualche fulminaccio. Fulminacci, però niente acqua, almeno dalle mie parti, ecco, voglio dire. In lontananza c'erano questi tuoni, fulmini. Cioè, io non li sentivo i tuoni, vedevo solamente i fulmini. Fulminacci su Radio City con Maledetto Me. Ciao, buon pomeriggio amici. Marco è tornato, o meglio, sono tornato io. Mi dice, bentornato Zanga. Oggi un piccolo giretto di 68 km in bicicletta. Complimenti, perché con questo caldo, oltretutto. Dice, e tra l'altro sono restato a letto 4 giorni con la febbre alta, ma ora sono come nuovo. Però devo dire che la febbre alta quando c'è un caldo del genere fuori non è il massimo della vita, non lo è mai ovviamente, men che meno quando fa così caldo, no? Ecco, voglio dire, già fa caldo, ci muole anche la febbre, che però ti fa venire i brividi. Comunque tutto bene, tutto risolto, è tornato come nuovo e addirittura si è fatto 68 chilometri in bicicletta. Oh, quasi quasi per tornare nuovo ci vorrà un po' di febbre. Vabbè, speriamo di no, dai, incrociamo le dita. Ciao Marco, buona serata. Post Malone e Doja Cat sono con noi. I like you.

Pia, io però anche no, che beh, J-Ax quest'anno si è dato un po' al country, devo dire. A proposito dei country, sono tornato dagli Stati Uniti da pochissimo, ho fatto un bel giretto su a Philadelphia, New York, e New York The Big Apple è sempre straordinaria. E è arrivata recentemente una notizia dal New Jersey che è lì di fronte, no? Una zona, tra l'altro, tra le numerose wetland che si trovano lungo la costa e nelle aree paludose interne dello stato, dove hanno ritrovato proprio recentemente, in questi mesi, una bottiglia, una classica bottiglia con dentro il messaggio, che è riemersa dopo 53 anni. È stata ritrovata e dentro c'era un messaggio del 73 scritto da una bambina allora di 9 anni che inventava un finto rapimento. Mannaggia miseria. La storia è stata ricostruita grazie ai social e la lettera è tornata alla famiglia dopo mezzo secolo. Pensate, no? Voi da bambini avete mai fatto una cosa del genere? Messo un messaggio in bottiglia, tappata la bottiglia e lasciata andare in mare? Io sì, mi sono un po' divertito in queste cose. Chissà dove sarà arrivata quella bottiglia, però io non ho simulato alcun rapimento. Era molto, molto, molto più banale la cosa. Probabilmente qualcuno di voi l'ha fatto, anzi, sono sicuro che tra tanti qualcuno lo ha fatto e si ricorderà di quel momento. Da bambini si fanno queste cose, ma c'è chi lo fa anche da più grande, magari un naufrago, come nel caso dei Police.

0: Virgin e Battle con i Police, grande canzone del 1979, qui veramente storia della musica su Radio City nel nostro appuntamento. A proposito di messaggi in bottiglia, ce n'è uno, aspetta che guardo. Ah, ci sono le news, ecco il messaggio. Le 17:04.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'attentato è stata una scelta solo mia. Queste le parole di Walter Lavitola riferite dal suo avvocato all'uscita dal carcere di Rebibbia, dove il legale ha incontrato l'imprenditore reo confesso di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Lavitola si è detto pentito di aver messo nei guai un fratello. Una donna di 56 anni è stata trasportata in ospedale col codice rosso dopo essere precipitata dal balcone che le è collassato sotto i piedi a Palermo. La donna si trovava nell'abitazione a pochi passi dalla stazione centrale, pare a stendere i panni quando è avvenuto il crollo. Stati Uniti e Iran rilanciano il braccio di ferro sul controllo di Hormuz mentre scade la tregua di 60 giorni firmata a giugno col memorandum di Islamabad. Se l'Oman si mette di mezzo, lo bombarderemo senza pietà, è la promessa di Trump dopo che Teheran ha dichiarato di aver raggiunto un accordo con Muscat per la riapertura dello stretto. Il governo italiano, almeno per il momento, non sembra dare credito alla pista russa dietro l'esplosione nella fabbrica di munizioni di Colleferro. Non risulta a nessuno che si possa trattare di qualcosa di diverso da un problema interno, dichiara l'ADN Kronos il ministro della difesa Crosetto. Intanto il Copasi segue la vicenda. Calciomercato, colpo a sorpresa del Milan, i rossoneri hanno chiuso per l'arrivo in Italia di Diego Moreira. Ha raggiunto l'accordo con lo Strasburgo per un'operazione che supera i 40 milioni tra parte fissa e bonus. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143

0: volta che sento IAM mi viene in mente la famosa gag di Aldo Giovanni e Giacomo, sì, sì, un po' di formazione. The Bounce con Magnetic su Radio City, 17:10. Ciao a tutti, buon pomeriggio! Ovunque vi siate in questo momento, che ci stiate ascoltando in FM, in DAB Plus, in streaming, questa è la radio dei grandi successi. Io naturalmente sono Paolo Zangani, sarò con voi sino alle 19, poi Radio City Estate. Ora DJ Snake e Justin Bieber.
1: Sono Marinella da Basaluzzo. I love Radio City.

0: canto d'amore
1: con Angelina Mango, con Marco Mengoni. Un'estate caratterizzata da Latin pop, reggaeton, da urban leggero, sono tutto abbastanza uniforme in questa estate 2026, come spesso accade, no? Quando arriva l'estate arrivano anche i ritmi latini ad accompagnarci. Angelina Mango, Marco Mengoni insieme, e adesso attenzione perché arriva anche Jasmine Thompson, poi sentiremo una canzone che invece è un po' fuori dalle righe perché non è propriamente estiva. Come to me and I shall give you peace. Eppure è uscita in estate. Come to me, lay down your head. Ogni tanto qualcosa.

Adore You, Jasmine Thompson, con Adore su Radio City. Quando si è innamorati spesso si adora tutto o quasi della persona amata, vero o no? Però può anche capitare che ci si senta un po' impauriti, no? Magari vorremmo lasciarci andare e invece abbiamo paura che l'altro o l'altra veda tutto quello che non ci piace di noi stessi, no? Sono cose che possono capitare, quelle insicurezze, specialmente da ragazzi, che possono esserci. Li racconta Sober in questa canzone che si chiama My Body Isn't Ready.

0: Love Radio City.
1: Edizione straordinaria! Da Globo l'evento più atteso della stagione è arrivato! C'è lo svuota tutto!
2: Non farti sfuggire le imperdibili occasioni su calzature, abbigliamento, sport e accessori per tutta la famiglia!
1: Ulteriori ribassi sui prezzi già scontati! Globo, grande nella scelta, grande nella qualità, grande nella convenienza! Sempre! Ora ancora di più! Con l'incredibile svuota tutto!
3: Globo, calzature, abbigliamento, sport e accessori! È ad Alessandria in via Giordano Bruno 140. Aperto tutti i giorni, anche la domenica, con orario continuato. www.globomoda.it.
4: Presso i centri odontoiatrici Remotti è arrivata una tecnologia rivoluzionaria nel campo dell'odontoiatria. È Itaca, uno scanner facciale di ultima generazione. In pochi secondi acquisisce il tuo volto in 3D, permettendoci di progettare il tuo sorriso su misura, perfettamente armonico con il tuo viso. Più precisione, più estetica, più sicurezza. Prenota ora la tua scansione per sapere in anticipo come sarà il tuo sorriso.
5: Centri odontoiatrici Remotti a Novi Ligure, Arquata Scrivia e Romentino Novara. Numero verde 896 1204. FabrizioRemotti.eu.
6: Della Casa Agabi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, parquet, le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e col laboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agabi, via Parodi 1, 0143 64 27:15, aperti da lunedì al sabato.
8: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
9: Disco nuovo in arrivo. Ritorna Olivia Dean su Radio City. La sentiamo con questa nuova canzone che si chiama Baby Steps. Eccola qui, Olivia.

Baby Steps tra le novità di Radio City. Salutiamo gli amici che sono qui vicino a noi al parco acquatico Lavagello di Castelletto d'Orba. Ragazzi, qui ci si diverte e ci si rinfresca anche, che è una cosa molto importante, soprattutto con il caldo che fa. Salutiamo un po' di amici che sono giù in piscina, come Judy, Giorgia, Gaia. Ciao ragazze. E salutiamo anche Serena, che è barista, lì, che serve naturalmente al bar del parco acquatico Lavagello. Ciao Serena, da parte di Arianna e da parte di tutti noi, buon lavoro e buon divertimento. Ci sono 3 dischi che arrivano non stop perché c'è la compilation. City.

0: Mother's Part, questi sono i Coldplay. Prima Flamenco Paranoia di Samurai J, Girls Like You di Maroon 5 e Cardi B. In apertura del nostro appuntamento con la City Compilation, tre successi che arrivano non stop. Si può salutare con piacere anche la pioggia, pur essendo in estate, che potrebbe sembrare uno simbolo, uno dice voglio il sole, no? Però col caldo di questi ultimi mesi effettivamente una rinfrescata non è neanche male. Saluto gli amici che sono a Genova in questo momento e a nord di Genova, diciamo fino a Busallo giù di lì, so che sta piovendo, speriamo che qualche grado in meno ce lo regali nelle prossime ore.
1: Dal 1976 ad oggi, tutta la grande musica è passata da qui.
2: Radio City Story.
1: Dal 1976 ad oggi.
3: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
4: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti. Tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
8: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura, e la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme, così non devi più pensare a nulla.
7: Davvero comodo!
9: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99, o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
10: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a 4 corsie, il Rapid River con i gommoni e 3 nuovissime attrazioni tutte da provare, il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
11: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
12: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
13: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiama lo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

lo so, è brutto quando si arriva intorno alla mezza età, ritrovarsi magari da soli, da sole. Cari amiche all'ascolto, però tranquille che può sempre succedere di tutto. Madonna, ad esempio, che stiamo ascoltando con Dance Theria, ha 67 anni e ha un ragazzo di 33 anni che li compie proprio, anzi forse li ha già compiuti, non so, più o meno siamo lì nel 2026. Poi c'è Jennifer Lopez che ha 57 anni e che ha un ragazzo che si dice abbia un'età compresa tra i 30 e i 35 anni, insomma non so esattamente perché non mi occupo di gossip, però più o meno siamo lì, quindi non disperate perché probabilmente presto nascerà anche il compagno della vostra vita. Veramente straordinarie queste notizie. L'estate è questa, ci porta a fare anche un po' di gossip, ma sì dai, non vogliatemene, ogni tanto bisogna essere un po' leggeri. Parliamo di cose buone, parliamo di cose che ci aiuteranno sicuramente nelle prossime giornate a mangiare bene e anche naturalmente a divertirci. Da venerdì 21 a domenica 23 agosto torna il polentone di Molare, straordinario polentone, è una tradizione ormai veramente non so se secolare, magari è troppo, però è una tradizione che dura da tantissimo. Si parte venerdì dalle 19 con la gara podistica Stramolare, seguita dalla serata musicale con Sir Williams, e poi tutte le sere ci sono serate gastronomiche per cenare in compagnia, mangiare cose buone e naturalmente con la compagnia di tutti gli amici. Sabato sera spazio al DJ set di Image, domenica per tutta la giornata banchetti, animazione e gonfiabili per i più piccoli, ci sono naturalmente divertimenti anche per loro. Dalle 18 arriva il tradizionale scodellamento del polentone tanto atteso e in serata il concerto dei Clan Banlieue. 3 giorni di festa, musica e buon cibo al polentone di Molare, tutto questo da venerdì 21 a domenica 23 agosto.

Watch it burn. La Katy, quest'estate si è presa un po' di vacanza, dice, nessun tour, nessun impegno pubblico importante, solo un po' di vacanze. Beh, ogni tanto ci sta, no? Tra l'altro Katy Perry che ha avuto un po' di problemi per una villa, poverina, conclusa a fine maggio, con una vittoria in tribunale, quindi insomma è andato tutto bene alla fine. Ciao a Katy, ed ora torniamo indietro nel tempo, lo facciamo con i Talk Talk, che riascoltiamo con Such a Shame.

0: Il Radio City Story, i Talk Talk di Mark Collins con Such a Shame. Questo è proprio il tipo di brano che ti fa capire quanto la musica possa essere profonda, elegante, inquieta, altro che tormentoni usa e getta, niente loop banali, niente ritornelli costruiti per TikTok, insomma un viaggio che sono felice di aver percorso insieme a voi e con cui abbiamo raggiunto le 18:01.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Radio City News.
3: Un saluto dalla redazione. Nuovi sviluppi nell'inchiesta sull'attentato a Siegfried Ranucci. Dal carcere di Rebibbia Walter Lavitola si dice pentito per aver messo nei guai persone a cui tiene, definendo il giornalista un fratello. Il suo legale ribadisce che la decisione dell'attentato sarebbe stata un'iniziativa esclusivamente di Lavitola. Era stata colpita alla nuca con un proiettile sparato dal marito il 23 luglio scorso all'interno del bar che gestivano insieme a Solanas nel Cagliaritano. Michela Rubio, 47 anni, è morta oggi in ospedale dopo 25 giorni di agonia. Per il 39enne, che aveva già confessato di aver sparato anche al fratello, l'accusa contestata sarà probabilmente modificata in duplice omicidio volontario. Nel veneziano ha ucciso l'ex compagna e si è tolto la vita. L'uomo, Dino Keber, di 43 anni, avrebbe ucciso l'ex fidanzata la sera di Ferragosto. La vittima è Tania Terrina, 39 anni, trovata morta nella sua casa di Campo Nogara dopo essere stata soffocata. Ad aprile l'uomo aveva già tentato di strangolare la donna. Donald Trump ha chiesto ad Israele di fermare gli attacchi a Gaza. Hamas, ha detto il presidente americano, ha accettato di deporre le armi. Il premier israeliano Netanyahu ha intanto ribadito all'inviato americano Kushner che Israele non ritirerà le proprie truppe dalla striscia di Gaza fino a quando il processo non sarà completato. Calcio Coppa Italia, oggi si completa il quadro dei 32esimi con le ultime quattro sfide. Si parte alle 18 con Pisa-Empoli, seguita alle 18:30 dal Sassuolo contro il Cesena. In serata alle 20:45 c'è Cremonese-Sampdoria, alle 21:15 Palermo-Lecce. È tutto, a più tardi.
4: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
5: Competizione, energia, movimento. Centro Sport di Ovada. Veste le tue passioni.
6: Abbigliamento sportivo, intimo e accessori tecnici per sci, snowboard, trekking, nuoto, running, calcio, box, arti marziali, palestra. Da Centro Sport trovi Arena, Adidas, Dolomite, Icepeak, Mizuno e tanti consigli da uno staff specializzato.
5: Centro Sport, ad Ovada in via San Paolo 118. Seguici su Instagram e Facebook.
7: Centrosportovada.com.
8: Saldi estivi fino al 50% e in più scuola, calcio e ogni tua passione. Prepara la nuova stagione sportiva con noi.

0: vediamo un po' dov'è Elisa. Elisa in Spagna. Ah, beh, lontana ma non tantissimo. Ciao Elisa, stai con noi. A proposito,
1: ciao, sono Fabrizio di Sottovalle. I love Radio City.
0: Viaggiamo por el mundo.
2: Salida del vuelo con destino a la felicità.

Dopo nel mondo, Karol G e Manu Chao con una canzone che sicuramente ricorderemo nei prossimi anni proprio perché sarà legata ai ricordi di quest'estate 2026. Radio City, sono grandi successi, questo è di Harry Styles in modo particolare. Lo riascoltiamo insieme, si intitola Golden.

due ragazzacci, voglio dire, il tempo passa ma loro restano ragazzacci. Gabri Ponte con Giova, DNA, questa è una canzone che vede insieme protagonisti di questa estate 2026, Giova anche con Alfa, e beh, naturalmente è tutt'altra canzone, questo è ovvio, però sono sempre lì. In estate non mancano mai le canzoni di Giova. Tra l'altro, il 10 di agosto, la notte di San Lorenzo è passata, con un sacco di stelle cadenti. Quest'anno l'ho viste tantissime anch'io, devo dire la verità, con delle scie luminose pazzesche. Non sono finite naturalmente, si vedono un pochino meno, però si vedono, e quindi ancora col nasino all'insù quando è possibile. Poi di sera c'è anche più fresco, quindi insomma siamo invogliati. Invogliati ad ascoltare anche bella musica e a ballare con le note di una canzone mitica. Jamiroquai su Radio City, lo ritroviamo. Questa è Space Cowboy.

0: Infotraffico.
1: E veniamo all'appuntamento con la viabilità alle 18.22, uno sguardo alla situazione di traffico sulle autostrade coperte dal nostro segnale. Sulla 21 Torino-Brescia vengono segnalati materiali dispersi tra Piacenza Ovest e la direzione è quella di Torino. Ci trasferiamo sulla 7 dove vengono segnalati veicoli scortati causa perdita di carico tra l'allacciamento della 10 Genova Ventimiglia e l'allacciamento della 12 Genova Rosignano in direzione di Milano. Sempre sulla 7 code anche causa incidente tra l'allacciamento della 10 Genova Ventimiglia e sempre l'allacciamento della 12 Genova Rosignano direzione di Milano. Sulla A26 in questo momento l'unica segnalazione riguarda il maltempo. Piove, e questa potrebbe essere anche una buona notizia, speriamo bene naturalmente, tra Masone e il capoluogo Ligure. Non ci sono altre segnalazioni per il momento, vi auguriamo come sempre un buon viaggio, guidate con prudenza.
0: Infotraffico, in collaborazione con...
2: Hai solo un'auto da vendere? Autolino ad Arquata, l'acquista con pagamento e voltura immediati. Ci trovi ad Arquata Scrivia, via Roma 73, telefono 0143 636312. Aperto tutti i giorni, alla domenica, su appuntamento.
3: Ehi, tu, hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
4: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulone e agnolo, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
3: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
4: Info su castelferro.it.
5: Con la bella stagione torna la voglia di stare all'aperto. Arricchisci il tuo spazio esterno con una pavimentazione bella e di qualità.
6: Da Della Casa a Gavi trovi bellissime pietre da esterno italiane e straniere, autobloccanti, anche con un comodo servizio di posa in opera, laboratorio di taglio marmi, graniti e pietre e nell'ampia esposizione una grande scelta di vasi, fontane in pietra, graniglia e forni, tutto al miglior prezzo.
5: Della Casa, materiali edili, parquet, ceramiche, sanitari, rubinetterie, stufe, camini. Showroom a Gavi, via Parodi 1, aperti dal lunedì al sabato.
7: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.

0: chiama Jubel. Beh, questa la conosciamo tutti, veramente grande successo. E a proposito di grandi successi, chissà se lo diventerà la canzone che stiamo per ascoltare, che è una delle nostre belle novità. Devo dire che questa estate 2026 non si è fermata dal punto di vista di dischi nuovi. Normalmente escono un po' più di rado, invece quest'estate ne sono usciti tantissimi anche a ridosso del mese di agosto, compreso questa canzone di MGK e Wiz Khalifa.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: come se la ride. Girl Next Door, MGK, che sta per Machine Gun Kelly, naturalmente, Wiz Khalifa. Questo è il disco nuovo che abbiamo sentito. Ritrovo anche Fabio che si sta lamentando, dice che è cotto e che vuole andare in ferie. Dai, una settimana passa veloce, ma non c'è andare, stai con noi.
1: Inizia sempre con un A.

Oh my soul, Mr. Bruno Mars su Radio City, grande successo a San Siro, ha fatto il pieno naturalmente nelle due date di Milano, ma sta avendo successo praticamente in tutto il mondo e questa è la sua più recente canzone naturalmente. 2009 invece, l'anno in cui uscì Sweet Dreams, Beyoncé.

0: Sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Ecosystem 2000, dal 1995 è specializzata in spurghi e pulizie di pozzi neri, fosse biologiche e fognature, pulizie e disinfezione di pozzi d'acqua, video ispezioni robotizzate.
4: Ecosystem 2000 è concessionaria dei bagni chimici Kobach, moderni e personalizzabili graficamente, perfetti per cantieri, eventi, sagre, concerti, cerimonie all'aperto o dove serva igiene e comfort ai massimi livelli.
3: Ecosystem 2000 è sempre la scelta giusta. Ad Acquiterme, in via Massimo D'Azeglio 13, 0144 41 200 ecosystem2000.it.
5: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
6: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. Laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
7: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
8: Non perdere il treno! Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
9: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri. Suzuki. Info su Suzuki.it.
10: Suzuki.
11: Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.

0: Days. Mi piace questa canzone, molto carina. Chris De Sarandi, a proposito di Good Old Days, sentiamo qui.
1: Sono stati anni fantastici.
0: Sì.
1: Dal 1976, sì. Radio City, la tua radio preferita.
0: Certo,
1: solo
0: meno male.
1: Successi.
0: Ciao Barbara, grazie. E vabbè, allora salutiamo lei che è una fedelissima, non so da quanti anni, magari non dal 76 perché non era ancora nata, però da tantissimo. Ciao, buona serata anche a Gianna delle Stelle, ciao anche lei. Questa invece è Sabrina. Sabrina Carpenter. Tears.

America Inc. Incorporated, naturalmente. Bene, siamo arrivati alla fine di questo nostro primo appuntamento insieme del 17 di agosto, dopo le vacanze. Paolo Zangani tra poco vi saluterà, vi lascerò con Radio City Estate, prima Michael Jackson. Questa è Beth.

0: Non credo che mi stancherò mai di riascoltare Michael Jackson. Questi grandi successi sono veramente intramontabili. Non so se siete del mio stesso parere. Comunque, con piacere l'abbiamo ritrovato. 1987, successone incredibile di Jacko. Naturalmente stiamo parlando di Beth. È tutto, io vi ringrazio, vi saluto, vi lascio con Radio City Estate, un'ora di grandi successi di oggi, ma anche di ieri ovviamente. Ci risentiamo per quanto mi riguarda domani pomeriggio a partire dalle 16 e sino alle 19, così per tutta la settimana. E domani mattina invece l'appuntamento sarà proprio con Radio City Estate e poi con Paola, esattamente tra le 8 e le 11. Ciao, domani! Sono le 18:59, buona serata!
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Radio City News.
3: Buonasera dalla redazione. Israele ritirerà le proprie truppe da Gaza solo dopo il completo disarmo di Hamas, operazione che dovrà avvenire sotto la supervisione di un generale americano. Lo ha concordato il premier israeliano Netanyahu con l'inviato statunitense Kushner, che chiede a Tel Aviv di non ostacolare il piano per il cessate il fuoco. L'Ucraina ha praticamente esaurito le scorte di missili intercettori, lo rivela la CNN in un articolo esclusivo che sottolinea come l'arma più ambita al mondo, i Patriot, giacciono inerti in un campo di mais con i contenitori vuoti. L'ultimo lancio risale a 10 settimane fa. Walter Lavitola torna a parlare dal carcere di Rebibbia, dove è detenuto dopo aver confessato di essere il mandante dell'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. Sono pentito di aver messo nei guai un fratello, avrebbe dichiarato Lavitola, ribadendo di aver agito da solo. L'idea è stata soltanto mia. Un uomo di 33 anni, Francesco Mazzocchi, è morto questa mattina a San Colombano all'Ambro, nel Milanese, schiacciato dal trattore che stava guidando in via della Malpensata. Il giovane residente a Milano era impegnato nella vendemmia nella sua azienda agricola. Nuovo rinvio per il Palio di Siena dell'Assunta. Il maltempo ha costretto il comune a esporre la bandiera verde e a spostare la carriera a martedì 18 agosto. È il secondo rinvio consecutivo dopo quello del 16 agosto. Per il Palio dell'Assunta un rinvio di 2 giorni non accadeva dal 1976. È tutto, a più tardi.
4: Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
5: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
4: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No. I nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
6: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa. E sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica. Metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
4: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Novi Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.
7: Radio City.
2: Accendi il tuo mondo.
8: Per tutta l'estate su Radio City c'è
9: Radio City Estate.
10: Feel the heat, feel the hip.

0: Per tutta l'estate su Radio City c'è
1: Radio City Estate. Portaci ovunque con te.

0: Infometeo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trabimeteo a un nuovo aggiornamento previsionale.
2: Tra la giornata di martedì e mercoledì 19, prevalente stabilità al nord-ovest, anche tra Liguria e Piemonte, con cielo sereno poco nuvoloso e caldo ancora intenso, massime superiori ai 30 gradi. Durante il pomeriggio qualche isolato, temporali di calore non escluso comunque in montagna. Cambiamento invece tra giovedì e venerdì, quando cederà l'alta pressione per l'arrivo di aria più fresca, oceanica, che innescherà dei temporali a tutto il nord-ovest. E quindi attenzione, da giovedì rischio fenomeni anche di forte intensità con grandinate e un calo delle temperature minime e massime. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trabimeteo.
0: Infometeo, in collaborazione con
3: Autolino. È il centro dell'auto ad Arquata Scrivia. Da oltre 50 anni vi consigliamo l'auto più adatta alle vostre esigenze. Occasioni garantite, aziendali e nuove. Il nostro centro assistenza risolverà ogni vostro problema. Da sempre ad Arquata in via Roma 73. www.autolino.net.
4: Se avete necessità di supporti per la mobilità o l'assistenza in casa, Ortopedia Dottor Palmeri offre un servizio di noleggi di ausili ortopedici e dispositivi per uso domiciliare. Sono disponibili i montascale, deambulatori, letti elettrici, carrozzine, magnetoterapia e altri ausili per uso domiciliare con servizio di noleggio temporaneo e consegna in 48 ore. Ortopedia Dottor Palmeri ad Arquata Scrivia in via Roma 129 0143 63 27 99. Noleggio.ortopediapalmeri.it.
5: Arrivi da lontano? Hai problemi di salute o ansia per un intervento? I centri odontoiatrici Remotti pensano al tuo benessere mettendoti a disposizione, incluso nel piano di cure, un comodo bed and breakfast a Novi Ligure e Roventino, dove potrai riposarti e affrontare i tuoi interventi con tranquillità e serenità. Centri odontoiatrici Remotti, al servizio del tuo sorriso. A Novi Ligure in via Edilio Raggio, a pochi passi dall'ospedale, a Roventino Novara in via 4 Novembre 31. Numero verde 896 1204. fabrizioremotti.eu.
6: Se tu non puoi, lo solleviamo noi.
7: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori, consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento, assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
8: SAS Group a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848 00 1050. sasautogru.com.
9: SAS Group, sempre operativi anche ad agosto.
10: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 00 13, dove il gusto diventa emozione.
11: Vivi la tua estate con il suono dei grandi successi.
12: Radio City Estate.
13: Le summer hits di oggi,
12: di ieri e di oggi.
14: Tuffati in Radio City Estate.
15: Radio City Estate
16: 2018.

0: nasce una nuova emozione.
1: Radio City, novità.
0: Novità.
2: Novità. Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi

0: Marco, non so più come fare con l'impianto di allarme. Mi dà sempre problemi.
1: Ancora? Ma chiama Stay e fatti fare un preventivo per rinnovarlo. Hanno anche l'assistenza a 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
2: Stay, da più di 40 anni, è specializzata in impianti antifurto, videosorveglianza, automazione e domotica. Siamo installatori ufficiali Tecno Alarm e FAAC. Per la tua sicurezza, affidati a Stay. Siamo quelli dei 4 quadrati rossi. A Novi Ligure, in piazza Pernigotti 6B. Staytecno.it.
3: Anche ad agosto Stay è operativa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.
4: Che la stagione sia fredda o calda, quando non basta una copertina o aprire la finestra, affidati alla Green Project di Arquata Scrivia. Siamo centro tecnico autorizzato Riello. Effettuiamo installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e condizionamento ibridi e in pompa di calore. Siamo anche specializzati nella realizzazione di impianti fotovoltaici.
2: Green Project, ad Arquata Scrivia, località Levaglie. 0143 63 70 91.
4: Perdere il treno. Sostituisci la tua stufa o la caldaia a legna e gasolio e approfitta degli incentivi del conto termico 3.0 GSE. Gli incentivi variano da 1.500 a 2.380 euro per le stufe e da 6.500 a 9.875 euro per le caldaie a gasolio e biomassa. Punto Fuoco te li sconta subito in fattura con possibilità di finanziamento. Esegue sopralluoghi, preventivi, installazione, pratiche fiscali e assistenza post vendita. Perdere il treno. Punto Fuoco. A Tortona sulla circonvallazione. Puntofuococeramica.com.
5: Reverchon. Da oltre 40 anni qualità e professionalità al vostro servizio. I marchi e le griff più alla moda. Reverchon. Qualità dei prodotti e innovazione. Due centri ottica specializzati in Alessandria. Il grande showroom in Piazzetta della Lega, angolo via Milano. E il punto vendita storico in Corso Roma 101. Venite a scoprire le nostre offerte. Centri Ottica Reverchon, dove gli occhiali costano meno. Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acquiterme.
1: Radio City News.
2: Buonasera dalla redazione. Senza il completo disarmo di Hamas non ci sarà nessuna ricostruzione di Gaza, è la pregiudiziale posta dal premier israeliano Netanyahu durante l'incontro con l'inviato statunitense Kushner e il Board of Peace. Sarebbe meglio se Tel Aviv non attaccasse la striscia, rilancia Trump, mentre Kushner invita Israele a non creare ostacoli al piano di pace. Continuano a filtrare esternazioni di Walter Lavitola in carcere con l'accusa di essere il mandante della bomba esplosa sotto casa di Siegfried Ranucci il 16 ottobre scorso. È pentito di aver inguaiato Ranucci, che come un fratello fa sapere il legale, ma si attribuisce la totale paternità dell'idea dell'attentato al giornalista. È morto in ospedale a Roma dopo poche ore il 24enne che ieri pomeriggio era stato trasferito in condizioni disperate al Policlinico Casilino con una grave ferita all'addome. Il giovane sarebbe stato aggredito nel quartiere Tor Sapienza. La dinamica è attualmente al vaglio della squadra mobile. Ogni precauzione è stata vana per Tania Terrina, 39 anni, uccisa dall'ex Dino Keber, poi suicida. La donna lo aveva denunciato e aveva avvisato i suoi vicini: sebbene non li aprite. L'uomo aveva già tentato di strangolare la donna che lo aveva denunciato. Il femminicidio si è consumato nell'appartamento della donna a Campo Nogara, Venezia. Ha rischiato di annegare, ora l'attaccante del Cagliari, Yael Trepi, 20 anni, versa in gravissime condizioni nel reparto di rianimazione dell'ospedale Santissima Annunziata di Sassari. L'attaccante è in coma farmacologico e ai polmoni pieni d'acqua. Siamo tutti con te, Yael, il messaggio del presidente del Cagliari, Giulini. È tutto, buon proseguimento di serata.
3: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su www.radiocity.it. Dall'esperienza dello studio Barbagallo Zanzottera e dall'esigenza di offrire cure odontoiatriche sempre più avanzate, nasce Serravalle Dental Clinic, un centro unico da più di 1000 metri quadrati, dotato delle più moderne tecnologie odontoiatriche e dove, grazie alla sala di chirurgia avanzata e all'esperienza del dottor Federico Zanzottera, potrai ritrovare il sorriso che desideravi. Serravalle Dental Clinic, a Serravalle Scrivia, in via Novi 17, a pochi metri dall'outlet, con ampio parcheggio privato e parco giochi per i più piccoli. 0143 61 510. Direttore sanitario dottor Federico Zanzottera.
4: Serravalle Dental Clinic è aperta tutto il mese di agosto.
3: Agosto, estetista mia, non ti conosco. Il tuo centro estetico chiude per ferie? Spaltra? No, i nostri centri restano aperti tutto l'anno, anche ad agosto.
5: Sono Geromina Benso, fondatrice di Spaltra, l'altra spa, e sottolineo l'altra. Abbiamo creato un modo diverso di vivere l'estetica, metodi esclusivi, personale formato secondo standard rigorosi e cosmetici sviluppati direttamente da noi. Ecco perché da Spaltra trovi sempre un centro aperto, pronto ad accoglierti anche ad agosto.
3: Spaltra, l'altra spa, ad Alessandria, Nove Ligure e Ovada. Cerca il centro più vicino su spaltra.it.

0: Love Radio City.
1: In tutto il Piemonte con l'edilizia e con tutto il calore che vi serve. Margherita Group, i più grandi rivenditori di pellet della regione. Pellet di qualità a prezzi imbattibili per un inverno di comfort e risparmio. Ma anche pavimenti, rivestimenti, mobili bagno, porte, stufe, caminetti, tutto per il fai da te, ferramenta e colorificio. Margherita Group, da un piccolo fiore, una grande azienda.
2: Labo Clinic, il poliambulatorio di Ovada, dove trovi prestazioni diagnostiche erogate entro 48 ore. RX anche in ambito pediatrico e a domicilio. Risonanza magnetica aperta, ecografie, MOC, TAC dentale. Trovi specialisti d'eccellenza provenienti dalle migliori strutture sanitarie.
3: Labo Clinic, il tuo benessere è la nostra priorità. Ad Ovada, con comodo parcheggio privato. Per prenotazioni 0143 81 300. laboclinic.it. Direttore tecnico dottor Giacomo Perelli, direttore sanitario dottor Gianmarco Rosa.
4: Ehi, tu! Hai mai provato un salamino d'asino? Vieni a Castelferro, alla Sagra dei Salamini.
5: Bresaola, salame, mortadella d'asino, polenta tapulona e agnolotti, salamini al cartoccio, arrosto e stracotto d'asino.
4: 49esima Sagra dei Salamini d'asino, dal 13 al 20 agosto a Castelferro, Alessandria.
5: Info su castelferro.it.
6: Della Casa Agavi, 1000 metri quadrati di esposizione, ceramiche di qualità, piastrelle artigianali, perché le migliori marche di sanitari, arredo bagno, stufe e caminetti e collaboratorio di taglio marmi, pietre e graniti.
7: Della Casa, la qualità che dura nel tempo al miglior prezzo. Showroom Agavi, via Parodi 1, 0143 64 27 15. Aperti da lunedì al sabato.

0: sono stati anni incredibili. Per te, che li hai vissuti. Per te, che li hai solo immaginati. Dal 1976 ad oggi.
1: Il suono dei grandi successi.
0: Tutta la grande musica è passata da qui.
1: Radio City Story. Ogni ora trasmettiamo le tue emozioni.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.
3: Se tu non puoi, lo solleviamo noi!
4: SAS Group, da oltre 30 anni nel settore sollevamento, con servizi rapidi e di alta qualità. Noleggio autogru, piattaforme e sollevatori con e senza operatori. Consulenza tecnica con sopralluogo in cantiere e redazione piano di sollevamento. Assistenza tecnica in 24 ore con reperibilità H24 7 giorni su 7.
5: SAS Group, a Novi Ligure, San Nazaro, Centallo e ora anche a Milano e Genova. Numero verde 848-00-1050. sasautogru.com.
6: SAS Group, sempre operativi, anche ad agosto.
7: Quello in cui crediamo è ciò che siamo. Tecnologia Suzuki 4x4 All Grip. Solidi, sicuri, Suzuki. Info su suzuki.it.
8: Suzuki. Concessionaria ufficiale Suzuki Auto Jolly. A Tortona, sulla strada statale per Rivanazzano o in corso Silvio Pilotti 6A.
9: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
10: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 21 e 4 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

0: Love Radio City.
1: Scopri i sapori autentici del Monferrato e della Liguria al ristorante St. George. In una location unica tra vigneti e golf, lo chef internazionale Massimo Masciaga ti conduce in un viaggio straordinario nel mondo del gusto, dove tradizione e innovazione si incontrano. Che sia una pausa dallo sport, una fuga rigenerante o un'occasione speciale, vivi un'esperienza gastronomica indimenticabile. Ristorante St. George, Villa Carolina Resort, località Montone 1, Castelletto d'Orba. Telefono 0143 83 0013, dove il gusto diventa emozione.
2: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
3: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella

0: Radio City.
1: Non stop. Radio City.
0: Non stop.

0: Ciao Christian, ho sentito che qui da Sansone Auto avete delle offerte imperdibili sulle chilometri zero e sull'usato super selezionato.
1: Ciao Sara, esatto, siamo specializzati in auto con meno di 50.000 chilometri, con una garanzia di 3 anni, grazie alla collaborazione con Autosicura. E la puoi avere anche pagando un comodo canone mensile che include tutto, manutenzione, assicurazione e gomme. Così non devi più pensare a nulla.
0: Davvero comodo!
2: Sansone Auto, a Basaluzzo in via Novi 99 o visita sansoneauto.it per scoprire il nostro usato fortissimo.
3: Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
4: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.
5: In Italia ci sono bambini che crescono al buio. Per loro diventare grandi è più difficile perché i servizi mancano e le famiglie si sentono sole. Le stelle Mission Bambini nascono per essere una luce nei territori più fragili e accompagnare bambini, ragazzi e genitori nel loro percorso. Quella luce è nelle loro mani, ma non può restare accesa da sola. Con una donazione mensile puoi farla brillare ogni giorno. Adotta una stella.
6: Se stai ascoltando, vuol dire che funziona. Per la tua pubblicità su Radio City, chiamalo 0131 25 50 24 o scrivi a commerciale@radiocity.it.

0: Le 22 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast protegge la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. E sino a fine agosto su un modello della linea Ocnoplast c'è uno sconto del 40%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acqui Terme.
2: Scarica gratis le applicazioni per ascoltarci sul tuo telefonino. Scopri come su

0: City. Quest'estate regalati una giornata speciale al Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Ti aspetta una vera laguna caraibica con il multirace a quattro corsie, il Rapid River con i gommoni e tre nuovissime attrazioni tutte da provare: il kamikaze, il toboga e l'idrotubo. E se arriva la fame, ti aspetta il nostro bar con tavola fredda per una pausa gustosa. Relax, risate e tanto divertimento per tutta la famiglia.
1: Parco Acquatico Lavagello a Castelletto d'Orba. Seguiteci sui social e su lavagello.it.

0: dal 1976 ad oggi. Tutta la grande musica. È passata da qui.
1: Radio City Story.
0: Dal 1976 ad oggi.
2: Sponsor by Serramenti Virga, rivoluziona il tuo outdoor. Oltre a porte e serramenti Internorm, trovi tutto per vivere al meglio i tuoi spazi all'aperto. Pergole, tende da sole e arredi esterni. Serramenti Virga, il comfort che cercavi dentro e fuori casa. Ti aspettiamo a Cassine. Serramentivirga.it.

0: Le 23 e 2 minuti.
1: Il segnale orario è presentato da Gollo Serramenti, leader negli infissi di qualità. Con i serramenti Ocnoplast proteggi la tua casa e diminuisci la bolletta energetica. Ma affrettati, questo è l'ultimo anno per ottenere la detrazione fiscale del 50%. Gollo Serramenti, a Silvano d'Orba e Acquiterme.
2: Sono adulta. Mi piace ricordare il passato, ma amo vivere il presente. Proiettata nel futuro. I love Radio City.
3: Radio City. Non stop. Radio City. Non stop.

Sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle giuste, e nuotiamo controcorrente e prendiamo decisioni assurde, ma più ci rifletti e più fai errori, è l'istinto il braccio che ti tira fuori dalle sabbie mobili che trascinano

superficie, sulla superficie si può leggere il senso profondo, nella leggerezza di una canzone, nel flash che becca l'espressione. Siamo tutti diversi, tutti dispersi, sempre sull'orlo di una rivoluzione. Guardare il mondo come un'autopsia, uccide la fantasia, e piangendo ci verrà da ridere, come marinai di una canzone celebre, il mio modo ostinato di procedere verso un mondo di persone libere.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Radio City.
2: I numeri uno di oggi. I numeri uno di ieri.

0: Radio City Story.
1: I successi che hanno fatto la storia della musica e della nostra radio. Ogni giorno,
0: ogni ora.
1: In Radio City Story.
0: Radio City Story.
1: Radio City Story.
0: Radio City Story.